0: ci raccogliamo per la preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, Gesù, confido in te, Gesù, confido in te, Gesù, confido in te. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Amen.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici,
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente, né angelica né umana, può scrutare,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che istituisti il sacramento del battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli e incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi il tuo sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché in questi momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Marco.

Infine, apparve agli undici. Mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano risuscitato. Poi disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato con loro, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano.

a ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.

Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera.

Cantate al Signore, inneggiate al suo nome, a Lui che è portato sulle nubi del cielo. Alleluia.

0: Cantate al Signore, inneggiate al suo nome, a Lui che è portato sulle nubi del cielo. Alleluia.
1: Cristo, salito in alto, ha liberato i prigionieri. Alleluia.

0: Cristo, salito in alto, ha liberato i prigionieri. Alleluia.
1: Ecco, appare nel santuario del cielo il corteo del mio Dio, del mio Re. Alleluia.

0: Ecco, appare nel santuario del cielo il corteo del mio Dio, del mio Re. Alleluia.
1: Il Signore aprì gli occhi ai discepoli. Alleluia.
0: Ed essi compresero le scritture. Alleluia.
1: Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene, alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere, in modo da edificare se stesso nella carità. Vi dico dunque, e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera.

0: Cristo, ascendendo in cielo, ha portato con sé i prigionieri.
1: Ha distribuito doni agli uomini. Alleluia.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suo suono di tromba.
1: Ha distribuito doni agli uomini. Alleluia.
2: Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo. Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con Lui salga pure il nostro cuore. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Come Egli è asceso, non si è allontanato da noi, così anche noi già siamo lassù con Lui, benché nel nostro corpo non si sia ancora avverato ciò che ci è promesso. Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le tribolazioni che noi sopportiamo come sue membra. Di questo diede assicurazione, facendo sentire quel grido: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E così pure, io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Perché allora anche noi non fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo. Noi che siamo uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità. Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con Lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi invece è possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amore che nutriamo per Lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi, e nemmeno si è allontanato da noi, quando di nuovo è salito in cielo. Infatti Egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù, mentre era qui in terra. Nessuno è mai salito al cielo, fuorché colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è in cielo. Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l'unità tra Lui, nostro capo, e noi suo corpo. Quindi nessuno può compiere un simile atto se non Cristo, perché anche noi siamo Lui, per il fatto che Egli è il Figlio dell'uomo per noi, e noi siamo figli di Dio per Lui. Così si esprime l'Apostolo parlando di questa realtà. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. L'Apostolo non dice così Cristo, ma sottolinea così anche Cristo. Cristo dunque ha molte membra, ma ha un solo corpo. Perciò Egli è disceso dal cielo per la sua misericordia, e non è salito se non Lui, mentre noi unicamente per grazia siamo saliti in Lui. E così non discese se non Cristo, e non è salito se non Cristo. Questo non perché la dignità del capo sia confusa nel corpo, ma perché l'unità del corpo non sia separata dal capo.

0: Gesù si mostrò agli apostoli vivo dopo la sua passione, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio.
1: Poi fu elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Alleluia.
0: Mentre si trovava a tavola con loro, ordinò di non allontanarsi, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre.
1: Poi fu elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Alleluia.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dai Samina,
1: Svetiosita,

Dal libro del profeta Gioele. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati.

Dal libro del profeta Ezechiele. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: Profetizza su queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e rivivrete. Metterò su di voi i nervi, e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle, e infonderò in voi lo spirito, e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato.

Dagli Atti degli Apostoli. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra di voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.

Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia.

0: Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia.
1: Esaltate Cristo, Re dei Re, cantate un inno al Signore. Alleluia.

Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia. Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia.

0: davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia.
1: Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.

0: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
0: E guida i prigionieri liberati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia.

0: ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Signore Gesù, che avendo offerto un solo sacrificio, una volta per sempre, regni vittorioso alla destra del Padre.
1: Rendi perfetti nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue.
0: Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, intercedi per la nostra pace.
1: Salva il popolo cristiano che prega unito a te nello Spirito Santo.
0: Dopo la passione, sei apparso per 40 giorni ai tuoi discepoli.
1: Confermaci nella fede oggi e sempre.
0: Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra.
1: Rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché in Cristo asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.

0: Preghiamo insieme. Vieni, Santo Spirito, scendi su di noi, apri i nostri cuori e apri le nostre menti. Vieni, Spirito di Dio, vieni a modellarci, vieni a riempirci del tuo amore, vieni a riempirci della tua luce. Vieni, Spirito Santo, insegnaci ad essere in comunione l'uno con l'altro. Vieni dai quattro venti e soffia in noi amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Sii tu il modellatore della nostra vita. Unisci sempre di più nell'amore di Dio. Tu che sei ogni cosa, tu che sai ogni cosa, riempici e apri le nostre menti. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Assieme a tutti coloro che ci seguono attraverso lo streaming e che salutiamo, vogliamo iniziare la nostra celebrazione eucaristica chiedendo al Signore di purificarci dai nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché nel tuo Figlio

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

Perché Dio è re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul suo trono santo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati.

quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

Domenica prossima, con la Pentecoste, terminerà anche il tempo di Pasqua. Abbiamo avuto dei tempi molto belli, pensiamo all'Avvento, alla Quaresima, al tempo di Pasqua. Poi da domenica inizia il tempo ordinario, meglio, continuo, perché avevamo già avuto alcune domeniche dopo Natale del tempo ordinario. Però, ecco, non è che non ci siano altre occasioni importanti per far crescere e nutrire la nostra fede. Domenica prossima, appunto, la Pentecoste, poi la domenica seguente abbiamo la festa della Santissima Trinità e poi la prima domenica di giugno la festa del Corpus Domini. E poi appena un po' più avanti la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Vedete quante occasioni abbiamo a nostra disposizione in questo periodo. E allora faccio mie le parole di San Paolo agli Efesini, la seconda lettura di oggi. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Ecco, cosa ci comunica San Paolo? Un augurio che noi dobbiamo trasformare in preghiera, perché riusciamo ad avere sempre di più uno spirito di sapienza e di rivelazione. Rivelazione significa togliere il velo, quindi poter capire meglio anche quelle cose che risultano abbastanza difficili, certi misteri. Però ecco, San Paolo ci invita proprio a pregare il Signore perché ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per poterlo conoscere meglio, Gesù. E poi continua dicendo: illumini gli occhi del vostro cuore. Abbiamo appena invocato lo Spirito Santo e sappiamo la sequenza che dice: vieni luce dei cuori. Ecco, allora con questi input e con queste riflessioni noi vogliamo oggi celebrare la solennità dell'Ascensione e ci stiamo preparando con la novena alla festa grande della Pentecoste. Non so se avete notato, ma Gesù ha avuto delle parole, direi così, quasi compromettenti per lui. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. È compromettente per Gesù dire questo. Come mai, se ha tanto potere, avvengono ancora tante cose che non comprendiamo, e tante cose assurde, è inutile elencarle perché le abbiamo presenti tutte. E questo potere non lo esercita, o non è vero che ha tanto potere? E poi addirittura dice una cosa ancora più forte: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. È veramente un pezzo forte, che fa paura anche, questo compito di andare e di fare discepoli insegnando a tutti. Però ancora un'altra frase importante: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ma se Gesù è con noi tutti i giorni, come mai nella nostra vita personale, familiare, sociale, come mai avvengono tante cose? E allora la tentazione di chiederci: ma Gesù dov'è? Dopo averci fatto tante promesse, dov'è Gesù? La risposta ancora l'abbiamo qui nel Vangelo. Essi si prostrarono al vedere Gesù, però dubitavano. Qui sta la chiave.
quello che dice Gesù di se stesso è vero, ma è anche vero quello che il Vangelo riporta. Dubitavano. Fratelli, sorelle, chi è che in certi momenti della sua vita non è tentato proprio di dubitare? Credo che tutti possiamo aver fatto e purtroppo avere anche al presente delle prove nella vita che ci portano a dubitare. E allora ecco che abbiamo nella prima lettura una risposta che credo è molto importante. Di fronte alle nostre ferite, di fronte a una Chiesa anche che sta facendo fatica, di fronte anche a tanta confusione anche religiosa, questi passaggi da una religione all'altra ormai diventano frequenti, anche qui da noi. E allora qua, nella prima lettura, abbiamo delle parole molto importanti. Noi siamo stati scelti per mezzo dello Spirito Santo. Non siamo stati noi a scegliere, ma è Lui che ci ha scelti attraverso il battesimo, i nostri genitori, le persone che ci hanno accompagnato, avvenimenti della vita. È Lui che ci ha scelti per mezzo dello Spirito Santo. Anche qui un altro punto molto importante. È vero che Gesù è asceso al cielo, però non è più presente con il suo corpo, ma è presente con il suo spirito, quello spirito che tra poco sarà qui sull'altare nel pane e nel vino. Gesù è presente attraverso la terza persona della Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo. E allora ecco, credo che sia importante per tutti noi. Siamo anche noi qui presenti, chi ci segue attraverso lo streaming, siamo in un momento anche di preghiera forte, le 33 ore. Ecco, andiamo a meditare queste parole che la messa di oggi ci propone. Siamo feriti tutti quanti, in un modo o in un altro. Facciamo parte di una Chiesa che ha le sue fatiche, le sue ferite. Però, ecco, sentiamo Gesù che ci dice: io ho ogni potere, in cielo e sulla terra. Ecco, siamo convinti che Gesù ha ogni potere. E siamo convinti anche che Gesù dice: io sono con voi tutti i giorni, nei giorni belli, ma anche nei giorni brutti, difficili. Sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo. Ecco, la Vergine Maria ci aiuti davvero a vivere queste quattro feste e solennità che davvero sono pilastri per la nostra vita di fede. Ci aiuti a vivere bene la preparazione alla Pentecoste con la novena e ci aiuti a vivere e a cercare di entrare sempre di più ad amare il mistero della Santissima Trinità e ci aiuti ad approfondire sempre meglio il tema della Messa, il Corpus Domini. San Paolo con la sua lettura e soprattutto con la sua preghiera ci aiuti davvero ad avere uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Gesù, ma anche di noi stessi,

0: Il Signore Gesù, vincitore della morte, ci aiuti davvero a vedere nel profondo della nostra fede, che tante volte vacilla e che tante volte non crede anche a quanto ci ha detto appena adesso nel Vangelo. Quindi con convinzione rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per il nostro Papa Leone e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la risurrezione, Egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra.

il tuo serve nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Amen.

obbedienti alla parola del Salvatore, a quella parola che abbiamo ascoltato anche oggi nelle letture, e con fiducia insieme ci rivolgiamo a Lui.

Liberati, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Per l'indulgenza plenaria.
1: Diciamo l'Ave Maria e facciamo le invocazioni, credo il Padre nostro le abbiamo già dette.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Concezione, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara d'Assisi.
1: Pieghiamo il capo per la benedizione solenne.
0: Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
1: Amen.
0: Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
1: Amen.
0: Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Date gloria a Dio con la vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Voglio ricordarvi che il giorno 23 abbiamo la Pentecoste qui, e in riferimento alle scritture dove Gesù chiama l'attenzione degli apostoli di non allontanarsi da Gerusalemme perché si compisse ciò che il Padre aveva promesso, e quindi è un invito alla preparazione alla Pentecoste. Gesù fa un invito ben specifico, perché anche noi ci prepariamo a questo momento particolare della Pentecoste. Spesso arriviamo impreparati. Questi giorni è un modo per prepararci ad accogliere questo Spirito, perché questo Spirito possa scendere su tutta l'umanità, anche per la pace, per un futuro dei giovani, per una speranza migliore. La promessa che si compie dello Spirito Santo è una promessa anche che il Signore ha fatto ad ognuno di noi, che spesso dimentichiamo che tutto avviene attraverso la fede, tutto avviene attraverso come noi crediamo, come noi ci poniamo davanti a Dio. Certo, noi siamo così, non riusciamo ad aspettare, spesso vogliamo ottenere, e quando non otteniamo siamo delusi. Ma Gesù ci invita sempre a continuare ad avere la fede che si compie anche secondo la nostra fede, secondo il nostro credere, come noi crediamo, come noi ci prepariamo. Ieri sera ho dovuto assistere a un momento particolare di preghiera personalmente. Io ho visto come, pur non avendo fatto le prove di canti, sono riusciti a mettere insieme dei canti che hanno accompagnato la preghiera, hanno accompagnato ad immergersi ognuno di noi nella preghiera. Quando ci abbandoniamo allo Spirito, lo Spirito è Lui che compie il meglio per noi e per tutto il popolo che deve accogliere e deve ricevere. E così vi invito a prepararvi in questi giorni, dopo la chiusura della Messa, in questi giorni ci sarà sempre il canto allo Spirito Santo, perché ci prepara e ci aiuta a pregare, perché il canto ci aiuta a pregare. Non siamo soli, siamo in comunione, siamo accompagnati dallo Spirito Santo, però questo Spirito deve trovare il posto nel nostro cuore, deve trovare quel posto che ognuno di noi deve preparare. Saluto tutti i pellegrini, tutti coloro che partono. Voglio fare ieri sera mi è arrivato un messaggio . Saluto questo uomo che ieri si è trovato a cantare improvvisamente, pur non avendo fatto le prove. Magari Thompson si è abituato a fare dei concerti diversamente da quelli che noi facciamo. Mi hanno detto che hai superato Vasco Rossi e i biglietti venduti. Spero che tu possa convertire peggio di Vasco Rossi, visto che hai venduto tanti biglietti. Ti accompagniamo noi con la preghiera, perché tu possa davvero, attraverso il canto, trasmettere quello che tu hai sperimentato sia in questo luogo e in tutta la tua fede. Spero che in questi giorni di ritiro possa aver accolto il dono prezioso dello Spirito, proprio come ieri sera, quando hai detto non abbiamo fatto neanche le prove, ma ti sei lasciato guidare dallo Spirito Santo, ti sei lasciato illuminare dallo Spirito Santo. Quindi chiediamo, quando ritornerai a fare dei concerti, anche se non avrai fatto le prove, ricordati che lo Spirito fa molto di più di una prova. Se vuoi dire qualcosa.
3: Pa evo dirnut sam iskreno. Ovo, kao što smo sinoć i preksinoć imali tu iskustvo.
4: T'ho toccato, sono molto toccato l'esperienza che abbiamo fatto ieri e ieri sera.
3: U istini sam osjetio.
4: Veramente ho sentito.
3: Blizinu.
4: La vicinanza.
3: Duha Svetoga, to ne može biti šta drugo osim Duh Sveti, kao što je moj mali Ante nama rekao, tata. Ja sam

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Basciano Mario, la Cava Giovanni Battista, Auci Antonina e Baldi Stefana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede, da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te. E noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo,

0: dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante i 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi, e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.

In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

Oggi celebriamo i 40 giorni dopo la festa di Pasqua e celebriamo una grande solennità che è l'ascensione del Signore in cielo. E questa festa in realtà potrebbe sembrare una festa di addio. Gesù sale al cielo e scompare agli occhi dei discepoli, ma in realtà è il contrario. In che senso? L'ascensione non è l'assenza di Gesù, ma un modo nuovo della sua presenza, perché Cristo non abbandona i suoi, resta con noi, accompagna la nostra vita e la nostra storia. Ecco, nel Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato colpisce

un particolare. I discepoli vedono il risorto, lo adorano, ma alcuni dubitano ancora. È una pagina dove emerge tantissimo l'umanità. Anche noi spesso viviamo una fede mescolata a paure, domande, a fragilità. Eppure Gesù non aspetta discepoli perfetti per affidare loro la missione. Abbiamo visto i discepoli, anzi gli apostoli, Pietro, Giuda Iscariota e tutti gli altri che lo hanno seguito nella missione. Ma Gesù ci dice oggi semplicemente: andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque l'ascensione ci ricorda che la fede non è stare fermi a guardare il cielo, ma portare il Vangelo dentro la vita concreta, nelle famiglie, nel lavoro, nelle relazioni, nelle fatiche quotidiane. Ogni gesto di amore, di perdono, di servizio rende presente Cristo nel mondo. Gesù affida ai suoi discepoli una missione grande, ma non li lascia soli. Le sue ultime parole sono davvero una grande promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E questa è la forza di ciascuno di noi, questa deve essere la forza del cristiano: sapere che il Signore cammina con noi. È presente Gesù nell'Eucaristia, nella sua parola, nei poveri, nella comunità, ma anche nei momenti difficili della nostra vita. Quando ci sentiamo scoraggiati, quando abbiamo problemi di salute, spesso ci scoraggiamo: Signore, dove sei? Ecco, dubitiamo, ci lasciamo prendere da mille dubbi, da mille incertezze, eppure Gesù è lì in quella croce che noi portiamo. E allora l'ascensione non ci allontana dalla terra, ma ci insegna a vivere sulla terra con il cuore rivolto al cielo. Cristo ci precede sempre presso il Padre e ci apre la strada della speranza. Ecco, la solennità dell'ascensione è una grande festa che ci riporta a sperare, che ci riporta a sperare in un mondo migliore, in un mondo nuovo. Ecco, allora chiediamo al Signore Gesù di essere testimoni credibili del Vangelo, non solo con le parole, ma soprattutto con la vita. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Professiamo la nostra fede con il simbolo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la Divina Misericordia dicendo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non dema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per il nostro Papa Leone e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità, preghiamo.
0: Ascolta.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando, ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli, preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti Mario, Giovanni Battista, Antonina e Stefana, i loro volti possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona ad ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fai che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti pregamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace. Thank you.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro.

Sabato 23 è la vigilia di Pentecoste e ci saranno le cresime alle 18.30, per cui invito a venire a messa la domenica per chi non è interessato alla cresima, per dare spazio a

appunto ai ragazzi e alle famiglie. Domenica alle 11 rimane confermata la messa delle 11, anche se ci sarà il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Tagliavia.

ragazzi dell'oratorio e alle catechiste di non andare via per farci una foto, perché oggi è stato anche l'ultimo giorno di catechismo, l'abbiamo fatto in maniera goliardica, data per loro, per cui poi ci ritroveremo l'anno prossimo, ma il 15 giugno inizierà il GREST, quindi per chi volesse iscriversi e partecipare può farlo già a partire da lunedì prossimo. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, ogni invocazione rispondete Amen. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto e asceso al cielo, andate in pace, alleluia, alleluia. Bambini tutti davanti all'altare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo giunti fino a qui e i nostri occhi hanno visto che il sepolcro del Signore è vuoto. Cristo ha vinto la morte. Cristo ha vinto il peccato. Cristo ha vinto le tenebre e ci ha donato la luce della sua gloria e della sua grazia. Cristo non è morto, è risuscitato. Alleluia, alleluia.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo programma sulle ali dell'arte, questo programma dedicato a voi, a parlarvi di alcune cose importanti per la nostra fede, dei misteri, delle figure importanti per la nostra vita spirituale, ma anche la nostra vita proprio pratica, la vita di tutti i giorni. Oggi sulle ali dell'arte vi voglio portare sotto le ali dell'angelo custode. L'angelo custode è una figura stupenda, bellissima, che il Signore ci ha affidato per ciascuno di noi. I nostri angeli custodi stanno sempre vicino a noi. Da quando siamo concepiti, da quando siamo nati, entriamo in questo mondo così, così ostacolo, così difficile anche da superare le difficoltà. Abbiamo sempre accanto a noi, dalla nascita fino alla morte e anche oltre, la figura del nostro angelo custode. Vorrei raffigurare un po' la figura dell'angelo custode, perché tante volte viene un po' ridotta, viene un po' banalizzata, viene un po' ridotta come se fosse un santino, un qualcosa per i bambini. E invece è molto, molto importante, anche, soprattutto per quando siamo grandi, quando facciamo la nostra lotta spirituale, l'angelo custode è colui che ci aiuta, ci protegge, ci guida, ci ispira. Quindi è veramente una figura importante anche per poter conoscerlo meglio e fare l'amicizia, cominciare a conoscerlo per portargli rispetto, per tenere conto della sua presenza, del suo aiuto così efficace, così importante. E all'inizio vorrei partire da un piccolo testo, un testo che magari in breve vi racconterà veramente chi è l'angelo custode, la sua funzione data dal Signore per noi, per aiutarci. Ecco, vorrei rappresentarvi il vostro angelo custode, il nostro angelo custode che tutti abbiamo, che ci dice queste parole: segui le mie ispirazioni. L'angelo mio, proteggimi. Hai un angelo che è sempre al tuo fianco e ti guarda. Anche se tutti ti abbandonassero, questo angelo santo non ti lascerà mai. È la tua guida più fedele. È il tuo amico e compagno inseparabile, che ti preserva dagli infiniti pericoli dell'anima e del corpo. Non sei solo, dato che in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni necessità e tentazione, è al tuo fianco questo angelo custode. Egli presenta a Gesù le tue preghiere, le tue buone opere. L'angelo custode ti aiuta quando lavori, ti sta vicino quando riposi, ti anima quando combatti, ti corona quando vinci le tentazioni ed ha compassione di tutte le tue sofferenze. Pensate che bello. Che cosa devi al tuo angelo custode per le sue cure? Egli devi rispetto prima di tutto. Di tutti i giorni e di ogni giorno e di sera, solo ho accompagnato nelle tenebre e nella luce, e sempre al tuo fianco, tutto vede, tutto sa. Non fare alla sua presenza quello che non avresti il coraggio di fare davanti agli altri. Egli gli devi devozione ed amore per la sua benevolenza. Non avrai amico più fedele e più sollecito del tuo bene dell'angelo custode. Dalla culla al sepolcro sempre ti accompagna, ti ispira e ti protegge. Gli devi gran fiducia per la sua protezione. Ricorda i pericoli dai quali sei uscito. È stato l'angelo custode che ti ha salvato. Ricorda le tentazioni che hai vinto, il tuo angelo che ti ha aiutato. Enumera le ispirazioni, le grazie, i rimorsi che l'hai avuto. È stato il tuo angelo. E questo ancora quando non l'amavi e non ti ricordavi di lui. Cosa farà
l'avvenire se tu lo invochi con fiducia, se lo ami, se lo onori per la sua grandezza e dignità. Pensate, Dio ci ha affidato questa bellissima figura che sta sempre con noi, questo amico, questa guida, lui che conosce il piano di Dio che ha nei nostri confronti e quindi ci aiuta a percorrere la sua strada. E l'importante è sapere che per ciascuno di noi Dio ha un progetto unico, unico. Un progetto bellissimo che non potevo neanche immaginare quanto sia grande, quanto sia bello. È un progetto che ci porta alla santità, ci porta alla casa sua, ci riporta da Lui. E perciò questo progetto, anche se ci viene un po' nascosto, ma dobbiamo scoprirlo. È lì, proprio lì, che l'angelo ci aiuta a riscoprire questo progetto che ha per noi. E quindi penso che l'angelo custode dobbiamo veramente considerare, dobbiamo cominciare ad avere sempre più fiducia, più conoscenza della sua presenza, accorgersi che lui è veramente con noi. E come avevo detto prima, pensate un po' alla vostra vita. Io penso alla mia, spesso ho riflettuto sui pericoli, sulle situazioni dove veramente dovevo perdere la vita, dovevo morire, dovevo fare un incidente, le situazioni proprio difficili da dove sono uscito salvo. E non è una volta, né due, né dieci, ma tantissime volte l'angelo mi ha aiutato. Ma lui non aiuta solo perché uno dice magari, ma come mai allora ci sono incidenti, perché le persone magari si fanno male, l'angelo non è stato vicino. No, no, noi siamo responsabili per le nostre azioni, quindi non è che l'angelo custode può difenderci di tutte le cose che faremo. Se noi facciamo del male, lui non può fare niente. Non è che si arrende, ma ci vuole la nostra partecipazione, ci vuole la nostra buona volontà. E quindi riscoprire questo progetto in gran parte dipende soprattutto dalla nostra volontà, dalla nostra attenzione, dalla nostra saggezza. E l'angelo è veramente, ci può aiutare, e lui ci aiuta, ci preserva dal male e ci aiuta a fare del bene. Ci insegna le cose del Signore, ci protegge e ci guida verso di Lui. E veramente, anche quando siamo soli, quando ci sentiamo abbandonati nel buio della vita, Lui è sempre accanto a noi. Qui abbiamo un quadro, un piccolo quadro che rappresenta questa scena un po' sdolcinata, un bambino che dorme e l'angelo custode che li copre, no? con questa copertina, quindi sorveglia il suo sonno e li porta alla luce. Ma vorrei andare oltre questa immagine che vedete, perché apparentemente è una cosa, abbiamo visto, rivisto queste immaginette di angioletti, custodi così, bambini. Ma voi pensate che questo angelo è una figura grande, forte, e questo bambino siamo noi, siete voi, sono io. Vabbè, in questo caso sono i miei figli in realtà, perché ho ritratto i miei figli da piccoli, Francesco, Giovanni, Paolo, quando ero piccoli così. Ma in realtà questo bambino, quando cresce, incontra i veri pericoli della vita, e quindi veramente c'è da lottare, e veramente c'è bisogno di un aiuto, di un sostegno. Quindi noi, quando siamo grandi e ci muoviamo in questo mondo così tante volte anche che ci vuol portare fuori dalla strada buona, dalla strada giusta, l'angelo custode ci porta alla luce, è portatore della luce, ma la luce dello Spirito Santo. È la luce di Dio, è la vera luce che ci indirizza verso la fonte di luce che è Dio stesso, che è Cristo. E quindi l'angelo custode ha un ruolo molto, molto significativo. Non dobbiamo mai ridurre la sua figura a un qualcosa di per bambini. Quindi veramente cominciamo ad accorgersi della sua presenza. Lui è in grado di risolverci un sacco di problemi, tra le cose piccole, pensate, io ho fatto esperienza per diversi anni, e l'angelo custode chiedevo se mi svegliava una determinata ora, lo faceva precisamente, puntualmente, sempre come l'avevo chiesto, anche cambiando gli orari, magari chiedendolo di svegliarmi per un treno alle 4 di mattina, che non è facile. Lui lo fa precisamente, se noi ci fidiamo di lui.
lui è in grado di trovarci un parcheggio. Pensate, io conosco anche diverse altre persone che fanno questa esperienza. Noi quando dobbiamo parcheggiare la macchina, magari al mare, quando sta pieno, chiediamo con tutta la famiglia agli angeli custodi di prepararci un parcheggio, e lo troviamo anche domenica pomeriggio quando sta pieno, lui ci trova un parcheggio. So che adesso la riporto, l'angelo, la figura di l'angelo custode, alle cose banalissime, ma per dirvi una realtà importante, che è lui, sta accanto a noi per aiutarci in tutte le cose, dalle cose più banali alle cose più alte. Altre volte abbiamo parlato di San Michele Arcangelo, il principe di tutti gli angeli, quello più forte, no? Quello che ho detto è il nostro scudo contro il male, ma i suoi soldati, i suoi angeli ci stanno dalla mattina alla la notte, tutto il giorno, tutto il tempo accanto a noi per preservarci dal male. Quindi accorgiamoci della loro presenza, perché la loro presenza è vera, è reale. Non sto parlando di una cosa inventata per i bambini, per le favole. No, no, no, qui siamo di fronte a una realtà importante, immensa. E le figure degli angeli non sono in realtà figure di angioletti così, con i piccoli ali. Sono delle figure luminose, forti, gigantesche, che hanno un potere forte, perché ci superano. Con il loro potere, perché sono creature che ci superano fanno parte di un'altra dimensione, perciò non li vediamo, non li possiamo toccare e vedere oggi non li vediamo, ma possiamo accorgersi attraverso le azioni, attraverso quello che loro fanno. Quindi accorgiamoci di loro presenza e onoriamo loro, e ricordiamoci sempre che loro stanno sempre accanto a noi, ci guardano. Quindi non possiamo fare niente che loro non lo vedono. Loro presentano le nostre preghiere, presentano le nostre azioni. E quando noi moriamo, che non è fine di tutto, è proprio l'inizio, saranno loro i nostri avvocati, e loro che saranno a dire al Signore: guarda, questa persona ha fatto questo, quell'altro, e io l'ho visto, ha voluto bene, ha cercato di fare le cose come riusciva meglio. Quindi lui farà il nostro avvocato davanti a Dio, davanti a questo incontro tremendo, questo tribunale che sarà al di là. Lui ci difenderà, ma non dobbiamo trascurarlo, non dobbiamo disprezzarlo, dobbiamo portargli sempre onore e totale fiducia, perché lui sa il piano di Dio che ha nei nostri confronti. Quindi solo lui è un amico più forte, più grande, più efficace per aiutarci a andare verso la luce via vera, verso la casa del Padre. E in questa notte luminosa, in questa tenebra luminosa, il bambino che dorme, che sogna, tante volte i bambini hanno anche degli incubi, anche noi abbiamo degli incubi, tante volte la nostra vita diventa un incubo. Lui ha il potere di spazzare via l'incubo, spazzare via il buio, l'ombra della nostra vita, e portarci la luce, e portarci verso la luce, nella luce di Dio Padre. Ci vediamo tra poco.

Bentornati, eccoci. Ho fatto una piccola introduzione sugli angeli custodi, ma passiamo oltre, perché avevo parlato della luce che porta l'angelo custode, la luce, dice la candela, la luce dello Spirito Santo. E vorrei entrare adesso su questo mistero dello Spirito Santo, cioè entriamo su un'altra dimensione, scusate, ma è un tema talmente vasto, talmente forte e alto, che io non mi sento degno di parlare dello Spirito Santo, perché è veramente, entriamo nel mistero della Santità. La figura, per certe cose, è forse più misteriosa, perché è una persona. Cioè, quando siamo di fronte allo Spirito Santo, siamo davanti alla terza, alla seconda persona, cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La terza persona di Dio, della Trinità di Santità, che ci sovrasta, perché è Lui che compie le cose. Quindi è veramente un tema che a me mi supera le mie capacità, anche intellettuali, anche di conoscenza, ma cercherò di abbozzare questa figura, aiutandomi anche, io spero che lo Spirito Santo mi aiuti anche in questo ruolo, perché come vedete io sono qui, non sono un esperto di teologia né di queste cose, le mie esperienze sono davanti il cavalletto, davanti la tela e poco più, quindi... Però cercherò di abbozzare, questo è veramente è un bozzetto, questo vi faccio vedere adesso come nasce anche un dipinto, perché dopo, subito dopo questo vi faccio vedere il passo dopo, quindi il quadro già fatto, finito. Vi parlo di questa bozza che rappresenta lo Spirito Santo in compagnia di questi angeli custodi di cui vi ho parlato prima, che vengono a darci una mano, a aiutarci a percorrere la strada verso la luce, questo percorso luminoso, verso Signore, ma che c'è la luce dello Spirito Santo che ci attira. Infatti lo Spirito Santo è la luce. Io adesso un attimo faccio un passo indietro e vi parlo che cos'è veramente l'esperienza davanti alla tela, davanti a quando devo fare rappresentare un qualcosa di così, così alto. Qui siamo di fronte al mistero dello Spirito Santo, che veramente, come detto prima, è forte. Come nasce un dipinto? Il dipinto nasce nel cuore, ovviamente. È vero che poi c'è bisogno di portarlo a termine, ma intanto va bozzato. Questo è un schizzo, come vedete, una roba veloce, dove ho dipinto quello che ho pensato di fare, ma dopodiché Spirito Santo, con quella sua luce, con questi raggi, ha cominciato a svelarmi altre cose. Io infatti quello che faccio davanti alla tela è un'esperienza bellissima, immensa, perché entro in un mistero che poi mi avvolge e poi attraverso un dipinto in qualche modo si espande anche fuori dalla tela, fuori dalla mia casa, e si espande al mondo. Ecco, un bozzetto è proprio quello che accade quando c'è l'ispirazione, quando le cose ancora non sono chiare, ma l'ispirazione, dove veramente Spirito Santo agisce, entra nella nostra mente, nel nostro cuore, e ci fa intravedere in qualcosa che non fa parte della nostra immaginazione, perché ci viene dato dall'alto. Non è frutto di un ragionamento, di studi, ma è un qualcosa che entra per uscire fuori, una forma artistica. Qui siamo davanti, parliamo dell'arte, della pittura, un disegno, ecco, quindi vi presento questo piccolo disegno per farvi vedere veramente le fasi anche di come nasce in realtà, perché avete visto diversi miei dipinti, è un po' questo percorso, cioè io non è che faccio quello che voglio, mi invento una cosa e la faccio a portare a termine, no, è lo Spirito Santo, è Lui, è lì quello che ispira, quello che porta la luce, che porta l'idea, ma poi la porta anche a termine, quindi c'è la capacità, c'è i mezzi, sia nell'arte ma anche nella vita, perché qui parliamo dell'arte, ma tutto quello dobbiamo poi tradurlo, dobbiamo tradurre queste cose, queste esperienze nella nostra vita. Quindi adesso da questo bozzetto passeremo subito dopo all'immagine già più definita. Ecco, vedete come si trasforma un'immagine così abbozzata, un bozzetto, e come poi viene modificato, no? Come le cose si mettono un po' al fuoco, sia per quanto riguarda i particolari, sia come colori, ovviamente. Poi qui siamo di fronte veramente a un scenario luminoso, proprio una visione della luce, una visione
dello Spirito Santo come luce, come fuoco, ma fuoco d'amore, fuoco vivo, fuoco ci porta la vita, che crea, che dona, che illumina, un fuoco spirituale, non è un fuoco distruttivo, perché Spirito Santo è sempre quello che crea. Infatti nella creazione dell'universo lo Spirito Santo che compie tutte quelle meraviglie, se voi pensate all'universo, è tutto quello che è in movimento, è lo Spirito Santo, è Spirito Santo che agisce, che mette insieme, che compie la volontà di Dio. Infatti poi Gesù, qui torniamo anche nell'Evangelo, quando parla dello Spirito Santo, che ci darà questa guida, questo Spirito Santo che ci insegnerà tutte le cose. Sarà Lui proprio che porterà a termine la sua opera. È Lui che crea questo corpo mistico, questo Tempio dello Spirito Santo, la Madonna, il Tempio dello Spirito Santo. Ecco, fermiamoci un attimo, perché veramente di fronte allo Spirito Santo parlarne è quasi inefficace, perché qui siamo di fronte a un qualcosa che va oltre i termini, oltre le parole, oltre la nostra percezione, sia quella intellettuale che quella visiva, perché ovviamente lo Spirito Santo non è una colomba, una visione di una colomba con dietro un po' di luce, è solamente per indicarvi l'azione, è tutto quello che lo Spirito Santo ci vuole dare. E che cosa ci vuole dare? Lo Spirito Santo è lo Spirito dell'amore, è l'amore di Dio, è l'amore puro, l'amore come un fuoco che vuole incendere i nostri cuori, questo mondo. Come Gesù diceva a Santa Faustina, quando si parlava di questa scintilla, no? Che dovesse uscire da questo quadro, questa immagine, da questo culto alla misericordia, e incendiare il mondo nel suo amore, per preparare il mondo alla sua seconda venuta. Ecco, il Signore, Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, ci dona lo Spirito Santo che compie tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello che ci manca. Lui ci riempia della sua luce per guidarci, ma a differenza di angeli, perché prima ho parlato di angeli custodi, qual è la differenza, il rapporto tra gli angeli custodi, perché qui vedete questi angeli intorno alla luce, è Lui che è la luce, è proprio quella la differenza. È un po' come vedere il sole e la luna, il sole che è fonte di luce e la luna che la riflette. Gli angeli non sono altri che le creature, sono create da Dio. Sono create uno per uno da Dio per aiutarci, per portarci verso di Lui, per portarci nella sua luce. Quindi se loro portano la luce, la portano la luce dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci attira e ci unisce col Padre. Ci unisce Padre e Figlio. È l'amore che unisce. E perciò qui siamo di fronte a un mistero che veramente ci sovrasta. Qui dovremo tacere. Il silenzio è più efficace di qualsiasi altra parola, perché siamo di fronte a un qualcosa che supera la mia conoscenza, la mia possibilità di esprimere. Infatti ho provato questo quadro, ma con il tentativo di portarvi davanti un mistero, ma mica lo riesco a svelare, perché il mistero dello Spirito Santo è un qualcosa che è inspiegabile. Per i figli più grandi, i padri della Chiesa, Sant'Agostino, no? Quando contemplava lo Spirito Santo, quando cercava già capire qualcosa, e ha capito che non ha capito niente. Infatti una bella frase di mio carissimo amico sacerdote Don Ernesto, che dice tante volte, mi diceva: chi crede di aver capito, chi crede di essere già arrivato, vuol dire che non è ancora partito. Chi pensa di essere arrivato non è ancora partito. Io infatti sono ancora in partenza. E più conosciamo, più ci accorgiamo di non sapere nulla. Perché di fronte ai misteri della fede, come la Santissima Trinità, ci dobbiamo rendere. La nostra percezione umana, la nostra mente, non è,
non efficace, non, ma però non ci dobbiamo arrendere, perché se noi entriamo in questo mistero ci avvolge e comincia a agire nella nostra vita. Se io sono qui davanti a voi a parlarvi di queste cose, un incapace come me, perché nessun altro più di me che io mi conosco, veramente Spirito Santo compie anche queste azioni. Io che sono partito da zero, da nulla, che ero completamente nessuno e sono ancora nessuno, e più vado avanti più mi rendo conto della mia povertà, della mia incapacità. Se il Signore mi pone qui davanti a voi a parlarvi dei misteri della fede, vuol dire che dietro di me c'è Lui, perché è Lui che mi ha portato qua, è Lui che vuol portare tutti, chiunque vorrebbe essere suo testimone, chiunque vorrebbe cercare Gesù, perché Lui ci svela la natura del Padre, del Figlio. Quando noi vogliamo conoscere, quando noi vogliamo, ci impegniamo a cercare Gesù e imprendiamo questa strada verso di Lui, Lui ce lo fa trovare, Lui ce lo rivela, Lui ce lo fa conoscere, ci fa entrare nella sintonia tra Padre e Figlio. Lo Spirito Santo compie tutto il resto, Lui agisce. Quando noi facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Spirito Santo agisce attraverso le nostre mani, attraverso la nostra volontà, attraverso la nostra vita. Lui che ci porta verso gli altri, Lui ci vuole attirare tutti a sé, tutti vuole vicini, tutti vuole riportare alla sua luce. Perché in questo mondo buio, in questo mondo di cattive notizie, dove siamo sopraffatti di cattive notizie che escono fuori da tutte le parti, che ci bombardano da tutte le parti, Lui è la soluzione, Lui è la buona notizia, Lui ci porta questa buona notizia e vi vuole trascinare in alto le sue ali. Non solo le ali degli angeli, ma le ali dello Spirito Santo ci alzano, ci fanno volare in alto al cospetto di Dio. Questo è lo Spirito Santo. Spirito Santo è la forza di Dio, è il suo amore, è luce. Spirito Santo resta invisibile, ma si rivela in tutte le cose e vuole riportare tutti a sé. Vuole la sua chiesa mistica, come ha detto l'altra volta, la Madonna, no? Come tempio, come suo tempio, la chiesa che è il corpo mistico di Cristo. Questo corpo mistico si muove, balla, danza intorno a Lui, intorno al Padre, ma è Lui è la danza, il Dio è danzatore. Lo Spirito Santo ci vuole trascinare in alto. Fatevi trascinare da Lui e vedrete cosa farà della vostra vita, perché la nostra vita deve essere un capolavoro così come è stata progettata dal Creatore di tutte le cose. La nostra vita deve essere una lode continua, un'armonia di luce, dei colori che ritornano al Creatore. Questo è lo Spirito Santo. Ci vediamo settimana prossima. Vi lascio a riflettere, ad avvicinarsi a questa luce dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Alabama,

benvenuti qui al santuario di San Gabriele, sono Padre Matteo e in questo momento vogliamo parlare della celebrazione dell'ascensione di Gesù al cielo. È una celebrazione molto importante per noi cristiani perché ci permette di riflettere su un mistero davvero fondamentale per la nostra vita di fede. L'ascensione di Gesù, che noi professiamo insieme quando durante la celebrazione eucaristica, durante la Santa Messa, recitiamo il credo. Ecco, all'interno del credo c'è un articolo nel quale, come comunità di cristiani, diciamo Gesù è salito al cielo, cioè confessiamo di credere in questa salita di Gesù nella gloria del Padre. Questo cosa significa concretamente? Significa che noi diciamo di credere che il Figlio di Dio è stato assunto in cielo e risalito in cielo con l'umanità, con la sua umanità, cioè che l'umanità del Figlio di Dio è stata glorificata dal Padre. Questo è un messaggio molto importante per noi e anche un messaggio di grande speranza, perché in quanto corpo di Cristo, in quanto membra del Signore Gesù, partecipiamo di Gesù, apparteniamo a Gesù, così come ogni membro del nostro corpo lo sentiamo vivo, lo sentiamo unito a noi, così noi, in quanto membra di Cristo, siamo unite realmente a Cristo. E questa unione ci rende partecipi di tutti i meriti che il Signore Gesù ha guadagnato per noi. E tra questi c'è la possibilità di partecipare alla gloria divina, cioè di accedere anche noi con la nostra umanità, di accedere alla gloria di Dio, cioè di entrare in comunione con Dio. La gloria di Dio è questa comunione di vita piena con il Signore. Però l'ascensione ci dice anche un'altra cosa molto importante, che come credenti noi non viviamo semplicemente nell'attesa che si realizzino le promesse di Dio nella nostra vita, ma Gesù ci ricorda nella scrittura, in particolar modo nelle letture che ascoltiamo il giorno della solennità dell'ascensione, ci ricorda che sin da ora siamo chiamati e possiamo sperimentare questa comunione di Dio nella vita quotidiana. Gesù stesso, prima di ascendere al cielo, negli Atti degli Apostoli, dice ai suoi discepoli: mi sarete testimoni. E mi sarete testimoni con la grazia dello Spirito Santo. San Paolo Apostolo ricorda ai cristiani di vivere coerentemente la loro chiamata, di vivere in questo momento, nella vita presente, la coerenza della esperienza cristiana. Ciò vuol dire che siamo chiamati ora a impegnarci a rendere evidente questa nostra vita di comunione con Dio, a testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia di Cristo. E questo avviene in particolar modo in un luogo privilegiato, che sono le relazioni. È nelle relazioni che il Signore Gesù ci chiede di vivere in modo rinnovato, in modo nuovo, di testimoniare la fede in Lui, di testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia dello Spirito Santo. E allora la festa dell'ascensione, la solennità dell'ascensione ci invita a riflettere su come stiamo vivendo le nostre relazioni, perché non dobbiamo attendere la conclusione della nostra vita per essere elevati in Dio, ma lo siamo già adesso. Già ora io posso sperimentare, e anche tu, caro telespettatore, puoi sperimentare nella tua vita l'esperienza di Cristo, vivendo adesso la comunione con Lui, vivendo la comunione con i fratelli che il Signore ci pone accanto, nel rispetto e nella carità. È molto difficile, non è facile, ma il Signore, come ha promesso ai Suoi apostoli il giorno che è asceso al cielo, lo promette anche a noi. Avrete forza dallo Spirito Santo. Rincuorati da queste parole di Gesù e rincuorati dalla testimonianza che l'Evangelista Marco ci offre nella conclusione del suo Vangelo, quando dice che gli apostoli andarono in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo e il Signore era con loro. Rincuorati dunque dalla vicinanza di Dio, sentiamo adesso l'urgenza di testimoniare una vita nuova. Non fermiamoci alla contemplazione, non fermiamoci alla preghiera, non fermiamoci all'esperienza di Cristo soltanto quando preghiamo o quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica,
ma da questa contemplazione passiamo poi all'imitazione della vita di Cristo. Questo significa sentire l'urgenza nella nostra vita di rendere visibile quello che crediamo e quello che sentiamo nel cuore. Non lasciamo che l'esperienza di Cristo rimanga chiusa nel cuore, ma diventi testimonianza. Questo ci viene chiesto nel giorno della solennità dell'Ascensione, in cui Gesù invia i discepoli in missione. La nostra missione è rendere evidente nella nostra carne che siamo già ora elevati da Dio, cioè resi uomini e donne migliori. Buona solennità a tutti.

0: grazie a voi e buonasera a tutti, grazie di questo invito e sono venuto veramente volentieri, anche perché sono ancora nella, non sono più nuovo, però sono nella fase delle varie scoperte, delle meraviglie di questo posto, tra cui anche l'esperienza della morte del giusto con tutta la preparazione spirituale, ecco, che la precede. E questa sera, ecco, ringrazio proprio gli illustri ospiti perché ci aiutano a vivere questo tempo sacro della Quaresima, che è preparazione alla morte e alla risurrezione di Cristo. Permettetemi solo di accennare al sottotitolo che mi ha colpito subito appena l'ho visto stampato: alla scoperta dello Spirito che è in noi. Lo Spirito. In ebraico spirito è ruah, che vuol dire soffio, alito, vuol dire respiro. Pensate, noi respiriamo, ci pensiamo poco al fatto che respiriamo, però se non ci fosse il respiro, se non respirassimo, quando non si respira più. E pensavo proprio a questo, a questa esperienza che noi facciamo, quanti respiri facciamo in un minuto, in un'ora, in una giornata, in una vita. E non pensiamo mai a questa grande fortuna, ecco, di respirare.
1: Respirare vuol dire vita, vivere. E la stessa cosa succede con lo Spirito di Dio, che è la vita di Dio in noi. San Paolo dice: lo Spirito di Dio è stato riversato nei vostri cuori. Quando Padre Giorgio fa la polenta, che è il suo forte, lo sapete tutti, a un certo momento la rovescia proprio sulla come si chiama? Ecco, voi sapete bene come si chiama. E allora la rovescia la pentola proprio perché esca in abbondanza, esca tutta, ecco. Mi perdoneranno i grandi teologi, ma è un'immagine per dire come Dio rovescia la sua vita, il suo respiro dentro nella mia vita. E noi tante volte non ce ne accorgiamo di questa esperienza, perché respiriamo la vita di Dio, viviamo la vita di Dio senza accorgercene. Proprio come quando respiriamo e non pensiamo al respiro. Ed è lo Spirito di Dio che ci conduce nella vita. Il bene che riusciamo a fare, anche il minimo, anche il più nascosto, il più segreto, è proprio perché in noi c'è lo Spirito che ci spinge al bene e che guida la nostra vita e la nostra esistenza. Abbiamo bisogno, vedete, di questi momenti. Io ringrazio anche le testimonianze di questi nostri fratelli che sono venuti qui a condividere la vita. Non è facile condividere in pubblico la propria vita, la propria esperienza spirituale, ma noi vi ringraziamo perché dobbiamo ascoltarli
0: questa sera proprio con questa disponibilità d'animo. Lo Spirito ci parlerà tramite anche la loro esperienza, la loro vita, e allora raccoglieremo qualcosa di buono che ci aiuterà ad esprimere meglio la nostra vita cristiana, lo Spirito di Dio che è in noi. Grazie, grazie di tutto.
2: Posso dire che sì, anch'io ho vissuto le mie esperienze da piccola come quella. Io posso dire che tutto parte dal mio nome, Rita, perché mia madre me lo diede in onore di Santa Rita, perché c'è una storia particolare nella nostra famiglia, adesso non sto a dilungarmi, altrimenti sarebbe troppo lunga. Praticamente mia madre non dovrebbe essere qui. Non ci dovrebbe essere stata neanche mia nonna, perché hanno rischiato di morire tutte e due durante il parto. Mia madre è la quarta di quattro figli che mia nonna aveva abortito. Allora, a quel tempo si diceva o questa, che era la quarta, o niente, perché dopo tanti aborti lei non poteva continuare fare. Allora lei si è affidata a sua parente. Quando mia madre è nata e il medico ha detto è un miracolo che siano vive entrambe, perché ha detto proprio è un miracolo, è detto da un medico, mia madre l'ha sempre rintracciato che non l'abbia chiamata Rita. E allora

0: femmina come la chiamata, il bello sa che io fin da piccolissima, fino al cuore, ho sempre sentito la presenza di Santa Rita con me. Cioè io non la vedo, non l'ho mai vista come una figura lontana, ma chi è sta Santa Rita? Io proprio la sentivo vicina, che mi aiutava. Vi faccio un esempio. Quando ero piccola, avrò avuto quegli 10-11 anni, forse anche meno, no, meno. Mia madre doveva andare a un corso a Roma. I pianti che non mi sono fatta.
1: Perché io stare senza mia madre. Voglio dire, avevo la nonna, avevo mio padre, ma non era. Non erano come mia madre. Per quanto con loro avessi un bene infinito, chi mi lavava, chi mi vestiva, chi mi faceva ridere quando ne avevo bisogno. Beh, io sarebbero stata una 4 giorni, una settimana. Io senza di lei ho vissuto nel panico che lei andasse via. Lei ha provato di tutto per farsi, ha provato a chiedere che la sostituissero, ha provato a chiedere al direttore in persona, niente. Allora io ho
0: detto: Santa Rita, aiutami tu. Tu sai che io non sono pronta per stare senza mia madre. Un giorno spero di esserlo, ma adesso no. Perché solo lei sa di me determinate cose, cose che io dico solo a lei e cose che lei fa solo con me, che io faccio solo con lei, anche della mia condizione. Per quanto volessi bene a mia nonna, che l'ho adorata, e mio padre anche, con mia madre, siamo sempre stati in simbiosi. Quel cordone ombelicale non è mai stato tagliato, sia un po' per la mia condizione, sia perché con la madre c'è sempre qualcosa di più, perché la madre ti porta in grembo. Comunque, io disperata ho pianto, Dio solo sa quanto pianto, non voglio che tu vada, non voglio che tu vada. Sembrava che non ci fosse niente da fare. Io mi ho rivolta a Santa Rita: non farla andare via. Il giorno prima aveva già tirato giù la valigia, ha detto: chiamo, telefono per sentire con precisione dove era l'albergo, insomma doveva telefonare all'albergo. Telefona, ma non gli hanno detto. E lei ha detto che cosa? Perché lei aveva detto: chiamo per il corso che devo fare, devo venire. È stato rimandato. Il giorno prima, io l'avevo chiesto a Santa Rita. E poi io con Santa Rita ho sempre sentito la sua presenza. Con questo non voglio dire che sono mistica, lungi da me. Però voglio dire, da piccola mi immaginavo che ci fosse lei a proteggermi. Che ci fosse lei a proteggermi, che mi indicasse in qualche modo la strada. Che insomma io la sentivo vicina. Poi tutte le cose che insomma che sono stata, perché io nata prematura, sono stata in incubatrice e mi sono salvata. Sono stata molte volte, non dico sul punto di morire, ma sul punto di avere dei problemi seri e non li ho avuti, cioè ho lottato e li ho superati. Quindi dicevo, questa bambina già supera le aspettative. E poi una cosa,
1: qui adesso, prima no, adesso ci vedo un intervento dello spirito. Io sono stata battezzata da un vescovo, dal vescovo Monsignor Gilberto Baroni, ma non per volontà, per caso, perché i miei genitori sono nati dal parroco, vogliamo far battezzare nostra figlia, ma aspettate che c'è la visita pastorale.

0: un caso. Io dico questa alma dietro lo spirito. Rita, tu devi seguire questa via. Rita, tu, pur non volendo, avrai grandi eventi nella tua vita, ma io non li ho mai cercati. Non dico che mi dispiacciono, dico che non li ho cercati. Poi, quando sono andata sulla carrozzina, figuratevi, perché come ho accennato prima, nel mio libro Un volo di fratello, dove ho proprio messo a nudo me stessa, le mie sicurezze, le mie paure, proprio mi sarà interessante parlare nell'assenza dello spirito, ma non voglio percorrere i tempi. Però c'è sempre stato qualcosa che ha detto: Rita, tu sei destinata a fare tante belle cose e anche inusuali, come essere battezzata da un vescovo. Ci sono essenzialmente due momenti in cui ho avvertito proprio l'assenza dello spirito e che proprio ho detto: mi vergogno di dirlo davanti anche al vescovo, ma il mio padre spirituale, che è un vescovo anche lui, è merito, adesso è merito, ma è stato un bravo, a mio avviso un bravo vescovo, mi ha assolto per tutte le cattiverie che ho detto. Però per dirti che la mia vita è costellata da vescovi, battezzata da vescovo, padre spirituale un vescovo, però non l'ho cercato. Comunque, due momenti dell'assenza dello spirito: quando mi hanno detto che sei stata sulla carrozzina per tutta la vita, e dopo quando ne ho sentito tutto il peso della vita quotidiana, soprattutto a scuola, alle elementari. Il primo, lo studio medico. La dottoressa, avevo fatto un intervento chirurgico molto doloroso e complicato. In realtà doveva essere una bazzecola, mi avevano detto: guarda, sarà facilissimo, durerà solo un quarto d'ora, non verrà ingessata, non sentirai male. L'unica cosa vera di questa cosa, delle tre cose che mi hanno detto, è che effettivamente è durato solo un quarto d'ora, perché senza dire niente mi avevano ingessata. Poi, tolto il gesso, dei dolori, che non riuscivo, che piangevo di giorno e di notte, non riuscivo a dormire la notte, e quando mi addormentavo era per sfinimento, perché non avevo più lacrime da versare e nonostante il dolore ero così stanca che mi addormentavo nonostante il dolore. Ora, quando sono andata nello studio medico e la dottoressa, rivolta a mia madre, ma c'ero anch'io nella stanza, poi ho fatto accenno più ai particolari. Questi me li ricordo bene. Io di fianco a mia madre, a guardare la dottoressa che guarda le lastre, mi fa fare alcuni passi, poi la vedo scuotere la testa. No. E già lì, quando l'ho vista scuotere la testa, questo non l'ho mai detto a nessuno, neanche a mia madre, ho sentito un brivido, ho cominciato a sudare freddo e il cuore mi si è quasi fermato, perché ho detto: no, non è possibile che scuota la testa, perché se scuote la testa vuol dire che puntini. Poi, rivolgendosi a mia madre: Marta, perché si danno anche del tu, ironia della sorte. Si conoscevano di vista, ma si conoscevano. Marta, l'intervento non è riuscito. Cosa? La Rita è abbiamo sbagliato, abbiamo tentato, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ma come, mi avevate garantito? Eh sì, ma abbiamo provato. E adesso la Rita, purtroppo non ci sei riusciti, e adesso la Rita deve stare sulla carrozzina per tutta la vita. Cioè, quella carrozzina che pensavo fosse non permanente, solo per... e tutti i miei sacrifici per arrivare dove ero arrivata, fisioterapia, niente, in un minuto, quanti ritardi. Ma a che gioco stai giocando, Dio? Io non ti ho mai chiesto niente nella mia pur breve vita. mattina. E dove mi trovo? Proprio lì. A che gioco stai giocando, Dio? Dove sei, Dio? Io mi sono affidata a te, mi sono abbandonata a te, avevo fiducia in te. E tu fai fallire l'intelligenza. Cioè, adesso col senno di poi, non è stato lui che ha fatto fallire l'intervento, perché è stato un errore umano. Ma io pensavo che lui potesse intervenire, nel senso, non farmi fare l'intervento, lanciare qualche segnale, avvertire in qualche modo, dare qualche segno, non andate per questa strada, percorretene un'altra. E invece, dove sei, Dio? Se io da quel giorno, da 0 a 10 anni, avevo avuto come obiettivo fare fisioterapia per camminare come gli altri, al punto che se mi avessero detto, Rita, buttati nel fuoco e cammini come gli altri, io mi buttavo nel fuoco, non c'era problema, ne uscivo ustionata, ma mi buttavo nel fuoco. Non potrei camminare mai più, dovrei stare sempre sulla carrozzina, cosa? Sempre alla mercé altrui, sempre ad aver bisogno d'aiuto. E questo primo momento dell'assenza dello spirito. Secondo momento, a scuola, in particolare durante la ricreazione, quando in cortile, in primavera, andavamo tutti fuori in cortile, i miei compagni di giochi e i miei compagni di scuola si divertivano, correvano, chi giocava a pallone, chi a pallavolo, giocavano, come è giusto che sia. Io, relegato in un angolo, all'ombra, sotto un pino, a guardare gli altri. Il pino era il mio unico amico, la mia unica compagnia che mi proteggeva coi suoi rami, dal sole, almeno quello. Ma dove sei, Dio? Perché non ho mai pianto davanti ai miei compagni, ma avevo fuori i frantumi. Ma questa è giustizia, questo è Dio, questa è vita. Ma se non avessi fatto l'esperienza di allora, come ha detto Pippo, non sarei stato in grado di superare quelle che mi venivano, sono venuto sottoposte dopo, e non sarebbe stato così grande la gioia di ritrovare Dio, quando l'ho ritrovato, grazie a sua madre, a Lourdes. Ecco perché sono così legata alla Madonna, perché lei è stata il tramite tra me e suo figlio. E se non avessi avuto quel momento di smarrimento in cui mi chiedevo, dove sei, Dio? Dammi un prova che ci sei, perché io non ti sento, non stai facendo niente, mi stai abbandonando, ma dove sei? Non potrei neanche superare quello che sto superando adesso, che mai lo posso dire. Sto superando una prova non indifferente, abbiamo detto che la serata sarebbe stata dedicata a lui, lo spero, che mio padre è venuto a mancare da poco, all'improvviso, a dicembre, l'11 dicembre se n'è andato, quindi sono 3 mesi, è mancato all'improvviso, praticamente si è sentito male a lavorare. L'hanno visto chinato così, hanno detto "Ve Mauro dormi", poi si sono avvicinati, era già cianottico, non c'era più niente da fare. Lui mi ha salutato, dopo, quando è venuto a casa per trovarmi come faceva sempre alla pausa pranzo, mi ha detto ciao, alla sera mia madre mi ha detto che era morto, quindi io non l'ho più visto. Ma adesso la sto è come la prova della carrozzina. Solo che adesso ho cambiato il modo di affrontarla, perché io la dicevo, non capisco, non comprendo cosa devo fare, dove sei Dio. Io adesso dico, non capisco, non comprendo, ma mi fido di te, Dio. Prendimi con te e mi fido di te, Dio.
1: La testimonianza di fede, di come ero felice di essere sulla carrozzina, perché dopo Lourdes io l'ho accettata, ho cominciato un percorso di accettazione che mi ha portato a dire ma io voglio testimoniare in chiesa l'incredulità che ho dovuto subire, sono fattuti quella di mia madre, che ha detto in chiesa, impossibile, l'ho detto a te per prima, tu per prima mi hai detto impossibile, no, è vero o no? E invece, allora, quando ho testimoniato, quel giorno lì dovevo testimoniare in una parrocchia lì della mia città, ad un certo punto, perché io prima di testimoniare,
0: perché tocca a me fare il prete in quel caso, faccio una breve omelia, cioè il prete non dice niente e parlo io al posto suo dopo il Vangelo. Mi capisce, eccellenza? Bene. Allora io prima mi raccolgo in preghiera, prima della messa, così, che dico: Signore, aiutami. Mia madre mi fa, mi tocca la spalla, che io dico che lei, voglio che tu sia preparata. C'è la Lodesani, era quella dottoressa, si chiamava Lodesani di cognome, che ho detto: cosa? E lei: c'è la Lodesani. Fa: in effetti questa è la sua parrocchia, le è venuta in mente quando l'ha vista. E io: mamma, che cosa faccio? Perché dovevo proprio dire che dopo l'intervento sbagliato avevo accettato, ero contenta, che dico: mamma, ma cosa faccio? Lei, che ho detto: mamma, andiamo via, scappiamo, perché io no. Che lei: Rita, tu credi, tu adesso, perché lei mi aveva sempre detto, lei è, se il Signore ha permesso che tu venissi sulla carrozzina, vuol dire che tu gli servi così e non da sana, così e non camminare, non modotata. Perché puoi fare di più, secondo lei. Poi io a Lourdes ho avuto la conferma. Allora lei ha detto: Rita, adesso tu credi che niente accada per caso? Io dico: sì, lo credo. Fa: allora devi credere che neanche questo sia stato per caso.
1: Che io le ho detto: cosa vuoi dire? Voglio dire che non devi scappare. Tu vai sull'altare, testimoni e perdoni. Dici: perdono chi in buona fede mi ha fatto questo, perché mi ha dato la possibilità di vivere la vita che sto vivendo con il Signore vicino. Devi perdonare. Io credo che il Signore ti abbia presentato tutto questo proprio perché tu devi perdonare adesso. Finora hai testimoniato la bellezza di stare nella sofferenza con Cristo vicino. Adesso il Signore ti chiede, insieme a quello, testimonia anche il perdono. Vai e perdona. A meno che, se mi dici, se mi rispondi in un certo modo, io ti porto via. Però mi devi dire, guardandomi negli occhi, perché io, mia madre, non ho, questo ve lo posso giurare, anche se non sta bene, lo so, ma io, mia madre, non ho mai detto bugie, mai, perché anche le verità più scomode, più crude, le ho sempre dette. Quindi lei sa che quando io le dico sempre la verità, perché non riesco a mentirle a lei. Non riesco a mentire a nessuno, di la verità, perché sono troppo sincera, ma lei men che mai. Tu la odi ancora, questa persona? Poi, e la risposta mi è venuta spontanea: no, non la odio più, è passato, perché ho vissuto tante altre cose così belle, più belle di quanto che se avessi camminato, che non la odio più, anzi. Io lo dico ancora adesso e lo dico davanti a voi, per farmi vivere anche questa serata con voi, con Pippo, con Maio, il Signore si è accontentato di poco, mi ha preso solo le, in definitiva mi ha preso solo le gambe. E poi allora sono andata su, ho testimoniato, ho perdonato, e ho detto: perdono chi inconsapevolmente mi ha fatto del male, perché capisco che non l'ha fatto di proposito. Ho perdonato, ho fatto la mia testimonianza, sono scesa a fine messa, la dottoressa è venuta lì e ha detto: Rita, io l'ho guardata,
0: posso abbracciarti? Ci siamo abbracciate e ci siamo lasciate così. È stata allora che ho capito, che mi sono resa conto, Gesù è qui, Gesù è la carrozzina. E per tutto quel tempo lui mi aveva portato sulle sue ginocchia e non me ne ero mai accorta. Conoscete la poesia, l'anonimo brasiliano? No, le olme, quando vedi le olme da sole, non è che ti ho abbandonato, è stato proprio il momento in cui ti ho portato in braccio. Io sono, ero in braccio Gesù e non me ne ero mai accorta. L'avevo accusato, e lo dico scusandomi davanti al vescovo, ma lo ripeto, mi ha già assolto mio padre spirituale, quindi, ma l'avevo accusato di avermi abbandonato nel modo più vile in cui si poteva abbandonare una persona, nel modo più crudele. Gli avevo detto: ma tu non esisti, o se esisti sei cattivo. L'avevo detto e l'avevo pensato, eccellenza, e me ne vergogno. Invece lui mi aveva preso in braccio e non me ne ero mai accorta.
1: Vorrei raccontare una cosa recente, come hai raccontato tu, ma che mi è capitata da poco, perché poi avevo anche un'età diversa. Però io ho avuto la fortuna, prima che mio padre venisse a mancare, di andare in Terra Santa. Il pellegrinaggio. E mi sono successe tante cose che io attribuisco al divino. Ma una delle due cose più belle, il fulcro del mio pellegrinaggio, è stato questo, l'intelligenza del cuore, come dicevi tu. Mio padre, insieme agli altri pellegrini che si sono dimostrati carinissimi, che io gli uomini li ho conosci sul campo, i miei cavalieri, i miei barellieri cavalieri, perché mi hanno aiutato, perché la Terra Santa è tutto un su e giù, tutto un su e giù, ma proprio ho ripercorso proprio i passi di Gesù, tutti mi hanno persino portato sul Golgota. Quando sono stata sul Golgota mi sono sentita male, perché ho percepito, e voi lo sapete perché, anzi capita a Fagiolo direi, perché in preparazione della Via Crucis, io ho proprio percepito per davvero un millesimo della sofferenza che Gesù ha percepito morendo sulla croce e dicendo: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Però non si è sottratto ed è morto in croce. Ho percepito un millesimo e mi sono sentita male, perché ho detto: ma chi ero io per ribellarmi, per Gesù? Perché mi hanno spiegato come funziona la crocifissione, per salvare noi è molto soffocato, perché la crocifissione riempie d'acqua i polmoni, non respira più.
2: Da dietro, sì.
1: Sì, da dietro. Mi hanno spiegato come funzionava proprio. E qui Gesù è molto soffocato. Io mi sono sentita... Io avrei voluto sprofondare. Sono stata tanto lì a liberarmi, a ribellarmi. Perché la carrozzina? Perché qui? Perché là? Perché su? Perché giù? Gesù è molto soffocato per salvarmi, e io mi lamentavo di una carrozzina, ma io mi sentivo l'essere peggiore della terra. Questa è stata la prima volta che sono andata nella basilica dove c'è il Santo Sepolcro, il Golgota, il luogo della decomposizione, perché tutto lì, chi è stato in Terra Santa lo sa, perché noi, chi non c'è stata, a noi sembrano luoghi lontani, invece è tutto vicino. Non erano luoghi lontani, ma per uno che ha una trave di legno sulle spalle sono molto faticosi. La sera c'era anche il mio padre spirituale, perché lo presiedeva lui il pellegrinaggio, infatti mi aveva invitato lui, mi ha guardato, considerate che è il mio padre spirituale da 16 anni, quindi ci conosciamo bene. Mi ha guardato e mi ha detto: vieni con me che ti confesso. Gli ho raccontato della mia esperienza sul Golgota e lui mi ha detto: Rita, avevi tutte le attenuanti di questo mondo, eri solo una bambina, avevi 10 anni, non capivi, ti sentivi rifiutata, avevi tutte le attenuanti di questo mondo, non ci pensare. Perché io ho detto, ma io mi sento bene, io mi sento indegna. Gesù è molto soffocato, ma come ho potuto chiedere, ma non ci pensare, di tutte le attenuanti, eri una bambina. Ma io non mi sentivo a posto. Il giorno dopo siamo andati a Becquerel, dopo essere tornati da Becquerel, siamo tornati al sepolcro, l'intelligenza del cuore. Siamo tornati al sepolcro. Il mio don, il mio padre spirituale, vescovo, come io lo chiamo don,
0: il mio don ha detto ai pellegrini, voglio farvi vedere una cripta, ma c'erano alcuni gradini, io ero stanca e ho detto no, io preferisco restare qui, perché poi avevo già fatto tanto a Becquerel, che mi avevano già portato giù a braccia proprio nel luogo dove era nato Gesù, anche lì un'esperienza che uno che ha aiutato mio padre ha detto, mi è sembrato proprio di portare il paralitico da Gesù, sapete quando si cala dal tetto, che tutti si sono spostati, tutti mi hanno guardato e mi hanno benedetti in tre, un cattolico, un ortodosso e un iraniano, cos'era? Un iraniano?
2: Un copto.
0: Comunque, ok, avevo già fatto la mia parte, ero rimasta su con un sacerdote che ci accompagnava nel pellegrinaggio, che ha detto, Rita, tanto dopo ci dobbiamo incontrare, visto che loro vanno giù intanto, perché noi non andiamo davanti al sepolcro a pregare? Io dico, oh sì, che bella idea, andiamo. Allora andiamo, ci mettiamo lì seduti, non entriamo perché c'era la fila, così.
1: All'improvviso stanno pregando, sapete quando si ha l'impressione di sentirsi fissati? Vedo che quello che sta di guardia al sepolcro, che fa andare avanti e indietro le persone, avanti e uscire le persone, mi guarda. Quindi, l'avevo visto anche il giorno prima, che dico, ma cosa vorrà, perché mi guarda? Continuo a pregare, poi vedo che si avvicina e mi dice, vuoi entrare? Io guardo il prete e lui, cosa aspettiamo? Andiamo, andiamo, andiamo. Entro, blocca, lui cosa fa? Blocca la fila. Io sto dentro da sola nel sepolcro per 5 minuti, faccia a faccia con Gesù. È stato come se lui mi avesse detto, io questo l'ho interpretato con l'intelligenza del cuore, perché nella ragione non c'è una ragione razionale, può essere tutto un caso, ma chi ci crede al caso? Io personalmente non ci credo. È stato come se lui mi volesse dirmi, tranquilla, ti ho perdonato, è tutto passato, ora tu sei qui con me, siamo in tutt'uno. Siamo io e te. Come dice San Paolo, credo, voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo, in Dio. L'intelligenza della fede, faccio una piccola
0: appendice, pubblicità progresso, ce l'ha avuta anche la protagonista del mio ultimo romanzo, perché adesso io mi sto dedicando ai romanzi stoici, ho scritto un romanzo su Giovanna d'Arco, L'eretica di Dio, e l'intelligenza del cuore ce l'ha avuta anche lei, perché razionalmente è impossibile che una ragazzina analfabeta fosse messa a capo di un esercito, vestisse da uomo, stesse nei campi di combattimento. Infatti lei sentiva le voci di Santa Margherita e di Santa Caterina di Antiochia.
1: Giovanna, tu sei la salvatrice della patria. Giovanna, vai! E lei ad un certo punto ha detto sì, ma l'ha fatto con l'intelligenza del cuore. Perché una persona che
0: avesse avuto un minimo di razionalità avrebbe detto no, no, io me ne resto qui a casa con la mia famiglia, chi vuoi che prenda una ragazzina, Invece anche lei ha detto il suo sì, ma usando l'intelligenza del cuore. Ho imparato da lei a dire. L'ultimo insegnamento che mi ha dato scrivendo il suo romanzo, qualsiasi cosa succeda, perché lei anche il suo rogo, le sue ultime parole sono state Gesù. Le ultime parole prima di andare sul rogo sono state: mi rimetto a Dio. Lo spirito dell'insuccesso, che dire, io non ho una così vasta esperienza, ma come ho detto prima, dovuta anche all'età, probabilmente. I miei successi ce li ho avuti anch'io, soprattutto alle elementari, dove proprio non venivo capita, non venivo apprezzata, e perché la mia passione è sempre stato scrivere, altrimenti non avrei fatto tutti i libri che ho fatto e non scriverei tuttora. Però chissà perché mi dava sempre solo la sufficienza. A me sembrava di scrivere meglio di sei, ma se lo diceva la maestra. E allora ero diventata anche insicura, perché dicevo: ma in quinta elementare, all'esame, avevo scelto, c'erano tre temi da scegliere come al solito, e avevo scelto un tema che dovevo abbinare un topo, delle forbici e un libro. Avevo inventato tutta una storia che ho detto: se prendo la sufficienza sono fortunata. Le maestre della commissione esterne, non della mia classe: Marita, ma cosa hai scritto? Ma com'è bello? Ho fatto due occhi così. Bello? Vuol dire che piace? Rita, ma com'è bello? Rita, ma come hai fatto? Hanno fatto i complimenti anche a mia madre. Ma la Rita sa scrivere. Ma se avevo sempre preso solo sei. E la maestra mi diceva sempre: taglia, taglia, è troppo lungo. Aveva detto così. Quindi erano sempre troppo lunghi i miei temi. Quando vado alle medie, mi do la pazza gioia, scrivo un tema di 4 pagine, non avevo mica imparato, taglia, taglia. Ma perché io avevo tante cose da dire, che dico qui, me lo fa leggere in classe, davanti a tutti, il tema più bello. Cosa? Ho preso ottimo, sono venuta a casa, mamma, mi ha dato ottimo, ma tu sai scrivere, cosa credi? E a 18 anni mi dicono: perché non scrivi un libro? Un libro?
1: A 21? No. A 27 mia madre fa: ma perché non scrivi un romanzo storico? Lo spirito dell'insuccesso. Perché io ho sempre pensato che avrei scritto romanzi d'amore. Perché io ho il pallino dei romanzi d'amore. Ci provo, li scrivo, li mando alla casa editrice, niente, respinti. Mia madre: perché non scrivi un romanzo storico? Su Matilde di Canossa. Era il centenario della morte, che io scrivevo un romanzo storico, ma sei matta? Sono mica Manfredi, perché il mio scrittore preferito è Valerio Massimo Manfredi. Io son brava a leggere, non a scrivere romanzi storici. Ok. Però Matilde è una così bella figura, donna, e anche il centenario, provaci. Va bene, prova a scrivere.
0: Una donna di grande fede, di grande forza, di grande coraggio. E anche lei ha sperimentato lo spirito di insuccesso. E quando perdeva le battaglie, perché lei proprio è scesa in battaglia, ha ucciso, ecco, ha vinto e perso. Quando perdeva era disperata per i suoi uomini, per Canossa. E mi diceva, ma come faccio che ho perso? Come vado avanti? Ma più grande era l'insuccesso, più grande dopo era la voglia di riscatto e di vittoria. Motivava gli uomini, stavolta vinciamo, stavolta ce la facciamo. L'insuccesso, se guardiamo solo da un punto di vista razionale, ce l'ha avuto anche Gesù, che è quel deficiente che muore in croce, così. In croce, senza neanche difendersi, niente. Si è lasciato morire, flagellare in croce, come un agnello al macero. Ma dopo c'è stata la resurrezione. Dall'insuccesso è nato il più grande successo, la salvezza dell'umanità, la vittoria della morte, l'inizio dell'infinito, l'inizio dell'anima eterna. Dall'insuccesso c'è sempre il successo e da ogni via crucis c'è sempre la resurrezione.
2: Bravo.
1: Purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrare persone mistiche come Natuzza Eguro, come... però insomma ho incontrato te, per me tu sei, un... sei anche un mistico tra le altre cose, per me tu sei un grande mistico, poi forse mi sbaglio, ma secondo me lo sei, comunque. Mi hai insegnato appunto questa frase, Gesù vai avanti tu. E io paradossalmente, Mario ha citato Milano quando alla era tempo di libri di Milano, c'erano anche i miei libri, io avevo una paura matta perché dovevo incontrare la mia edito e altre persone che dicevo mio Dio cosa succederà, ho detto Gesù vai avanti tu. Senti, perché io, ma lo dico anche adesso quando ho delle cose difficili da affrontare, soprattutto dopo la morte di papà, dei cambiamenti della mia vita che devo affrontare, penso è inutile che mi preoccupo, devo mettere tutto nelle mani di Dio, devo solo ricordarmi di farlo, perché noi a volte ce ne dimentichiamo. Siamo così presi a pensare che noi dobbiamo, noi nella nostra umanità, risolvere i nostri problemi senza pensare che noi umani non ci riusciamo, abbiamo bisogno di un aiuto, di qualcosa di più. E allora io vi incoraggio, proprio perché lo vivo sulla mia pelle e me ne dimentico spesso, facciamo come ci ha insegnato Pippo stasera, come Natuzza ha insegnato Pippo. Gesù vai avanti tu, e non ce lo dimentichiamo, perché non mettiamoci al posto di Dio, perché l'essere umano non può nulla, con Dio può tutto. Quindi Gesù vai avanti tu, io ti vengo di

siamo al capitolo 24, verso il verso 630, diciamo. E quindi mise un grido tonante, era il segno usato per riunire tutti i suoi, e quelli che erano sparsi incominciavano ad avvenire e va a venire, quindi si incontrano con gli altri e si incontrano tutti, e poi quando li vede più o meno dice di riunirsi tutti riuniti, di riunirsi tutti nella sala grande, e così vanno tutti nella sala grande. Il nominato, siamo quindi al 635, l'illuminato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso, alzò la testa che passava tutte quelle della brigata e disse: ascoltate tutti e nessuno parli se non è interrogato. Figlioli, vedete come cambia già il linguaggio. La strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti. Ma sentite ciò che vi ho da dire. Dio misericordioso mi ha chiamata a mutare vita e io la muterò, l'ho già mutata, così faccia con tutti voi. Sappiate dunque, tenete per fermo, che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Quindi adesso la riconosce in pieno. Ha accettato tutto Cristo e il Vangelo e la sua legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete, anzi, vi comando di non fare nulla di ciò che vi era comandato. Vedete il polipetuo del verbo comandare per insistere su questo comando. E tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui avanti potrà fare del male con la mia protezione al mio servizio. E poi distingue, non è che li obbliga, eh? Dio non obbliga, figuriamoci lui. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliolo, e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole, gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario, è un regalo di più, potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte, domattina vi chiamerò a uno a darmi la risposta, e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi, ognuno al suo posto, e Dio, che ha usato con me tanta misericordia, vi mandi il suo pensiero. Dice Manzoni, in quei cervellacci non si sa che cosa succeda, perché nessuno parla, però riconoscono una volontà che è cambiata di contenuto, ma è sempre la stessa, una volontà forte di fronte alla quale non si può obiettare. E adesso lo vedono non più come il criminale forte di prima, ma lo vedono come un santo, ma come quei santi, dice Manzoni, con la spada, con la testa alta e con la spada in pugno. E quindi, oltre il timore, dice Manzoni, avevano anche per lui un'affezione come di uomini ligi, e avevano per lui una verecondia, cioè quasi un rispetto, che anche gli animi più zotici e petulanti provano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose che gli venivano in mente, non, alle loro orecchie erano venute poi queste notizie della conversione, ma come una gioia, tutti quanti erano così felici che loro non ci potevano credere, quello che aveva fatto tanti crimini era tutto sannato già come un santo. Dice, ma com'è possibile? E quindi era una sorpresa per loro stessi e anche per loro, diciamo così, dice Manzoni. Dice, se mille volte se ne erano fatte beffe di quella della di Dio, della Chiesa, eccetera, non era già perché non le credessero, ma per prevenire con le beffe, con quelle appunto andare contro, la paura che gli sarebbe venuta a pensarci sul serio, quindi a pensarci che avevano sprecato la vita senza fare niente di buono, facendo da delinquere, a uccidere, eccetera. E ora, a vedere l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più, chi meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse almeno per qualche tempo. E quindi poi, logicamente, lo vedevano ancora come sempre fuori dalla mischia, come un capo, sempre capo resta, anche se è cambiato. E quindi a un certo punto non sanno manco loro che fare, chi è che pensa, ma chi è che posso trovare, dove posso andare, chi dice, ma quasi quasi cambio vita pure io, l'ha cambiato lui e io chi sono. E quindi qualche altro che dice, beh, ma adesso che c'è tanta carestia, fin quando non trovo qualche altro resto qui, mi accomodo. E quindi i pensieri sono molteplici.

diciamo, nessuno dice niente, tutti tacciono e ognuno se ne va al suo posto, ritorna nella sua stanza a dormire. E l'innominato che fa? Ricordate che era stato sveglio tutta la notte. E anche l'innominato aveva tanto sonno, ma tanto sonno. E dice Vanzoni, affari intralciati, urgenti ce n'aveva tantissimi, eppure aveva sonno. I rimorsi, non ne parliamo, ancora di più rimordevano adesso che era consapevole di tutto quello che aveva fatto, eppure aveva sonno. L'ordine che aveva stabilito per tanti anni con tutti questi delinquenti l'aveva lui stesso messo in discussione. La dipendenza, la fedeltà di tutti questi masnadieri, dice Manzoni, cioè di tutti questi criminali, l'aveva ora smosso lui medesimo e si era messa la confusione e l'incertezza in casa, però aveva sonno. E quindi va nella sua camera, dove la notte prima aveva tentato il suicidio, se ben mi ricordato, era stato in dubbio se suicidarsi o no, si mette in ginocchio vicino al letto e piano piano, gli vengono in mente le preghiere che si diceva quando era piccolo e ritorna a quell'infanzia, alla bellezza dell'infanzia, alla purezza, e la rimpiange e dice, cioè sente ancora di più il dolore di averla dimenticato per tanto tempo e l'abisso in cui era caduto, e sente un ardore di arrivare sempre più e di espiare tutti i suoi peccati, e poi sente fortissima la fiducia nella misericordia di Dio, e quindi si addormenta sereno nella pace di Cristo. Vi do la pace, vi do la mia pace, vi ricordate che Gesù lo dice, e quindi lui finalmente si riposa in pace, tranquillo, senza pensare a niente, si affida nelle mani di Dio. E dice Manzoni, così terminò quella giornata tanto celebre ancora quando scriveva il nostro anonimo, e che ora non si sarebbe saputo se non fosse stato per lui, perché, dice Manzoni, il Rivola e il Ripamonti, che ne parlano di questa conversione, ma dicono solo due parole, dicono, non dicono altro se non che quel si segnalato tiranno, dopo un abboccamento, cioè dopo un incontro con Federico, mutò mirabilmente vita e per sempre. E quindi due parole del documento sono diventati il vero poetico nelle mani di Manzoni, che ha fatto parlare attraverso l'anonimo, quello che ha scritto, quello che lui, secondo, cioè, la sua invenzione, finzione letteraria, ha ritrovato. E quindi ci ha dato i dialoghi, i monologhi e tutto quello che è successo nell'anima di questo personaggio. Intanto, quindi, l'innominato è tranquillo e adesso dobbiamo vedere che cosa succede nei dintorni, no? Si spargono subito queste notizie, la notizia nei paesi vicini, si è convertito quel criminale, come è possibile, sapete, no? Come avviene nei paesi, la notizia si diffonde velocemente e arriva pure nel paese di Lucia. E che succede nel paese di Lucia? Adesso lo vedremo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto che succede al paese di Lucia. Logicamente la notizia è arrivata pure lì. Tutti quanti a parlare chi è stata Lucia, sì, veramente, che ci faceva, chi sarà stato, chi poteva essere stato. Don Rodrigo, l'unico, lui, il tiranno del paese. E quindi tutti quanti cominciano a parlare apertamente contro il tiranno del paese e vediamo che Manzoni ci dice a questo proposito, ci fa un aneddoto, cioè ci dice gli uomini, generalmente parlando, quando l'indignazione non si possa sfogare senza grave pericolo, non solo dimostrano meno o tengono affatto in sé quello che sentono, ma ne sentono meno in effetto. Cioè che significa? Quando uno non può parlare, che è obbligato da un potente che governa, o in questo caso era Don Rodrigo, non potendo parlare, nessuno, se l'indignazione che ognuno aveva, non la esprimeva, e non esprimendolo non la sentiva neanche tanto forte. Adesso che invece si è sparso sta notizia e c'era il nome dell'innominato che era potentissimo, del cardinale, ognuno si sente libero di parlare e sente molta più indignazione. Quindi vediamo come Manzoni analizza proprio l'animo umano. Ed è vero, perché voi pensate, durante tutti i totalitarismi, durante il fascismo, durante sia di sinistra sia di destra, in Russia eccetera, nessuno poteva parlare. E quindi nessuno parlava, altrimenti aveva l'esilio, eccetera. E qui il confino. E quindi tutti stavano zitti e l'indignazione sembrava di meno. E così succede sempre. E Manzoni lo esprime anche addirittura a proposito di Don Rodrigo, in cui nessuno prima aveva il coraggio di parlare per non essere accusato. E adesso che invece erano liberi, tutti esprimevano la loro indignazione, parlavano male, quello è un disgraziato, un prepotente, così. E addirittura se la pigliavano con gli amici. Guai se usciva a secca garbuio con gli altri amici che stavano al pranzo, che vi ricordate. Tutti li fischiavano, dicevano le parole dietro, e quindi questi stavano tutti rintanati in casa. L'unico era il podestà che aveva i birri, allora la gente sparlottava, ma non proprio apertamente, perché aveva i birri che lo proteggevano. E allora che succede? Che Don Rodrigo, sapendo tutte queste chiacchiere che si dicevano intorno a lui, noi sappiamo che lui voleva essere un tiranno, ma un tiranno non selvatico, diciamo così, un tiranno che poteva andare. E invece adesso tutte queste chiacchiere che si dicono contro di lui, quindi dice Manzoni, una mattina all'alba si alza e se ne va. E lo paragona addirittura a Catilina. Catilina, che era stato svergognato davanti al Senato da Cicerone, e poi se n'era dovuto scappare in Toscana dopo ci fu lo scontro, va bene. E quindi vediamo, quindi lo paragona a Catilina, che se ne scappa di mattina presto da Roma, e infatti se ne scappa di mattina presto e va a Milano. Intanto il cardinale, logicamente, nelle visite pastorali che stava facendo, aveva messo anche il paese di Lucia, proprio per andare a trovare Lucia. E stava per arrivare e Don Abbondio era molto inquieto, uggioso, dice Manzoni. Perché? Perché innanzitutto c'era Chiasso e lui il Chiasso non lo poteva vedere, quindi diceva a tutti state tranquilli, cercate di non farvi vedere in disordine, eccetera. E poi aveva una paura sacrosanta che le donne avessero parlato. E quindi aveva paura dell'improvero. E quindi, vedendo che nessuno lo ubbidiva, lui piglia e se ne va. E se ne va in chiesa, ma non per pregare, perché lui forse non sapeva manco che era la preghiera, ma giusto per stare tranquillo. E vediamo proprio quest'uomo che è sempre uguale, non prega mai quando c'ha paura e non prega. Si arrabbia, non prega, non prega mai. Perché? Perché non c'ha fede, perché la sua è solo un'ideologia, diciamo così. Conosce quei libri, li racconta come storie, ma non ci crede, non li vive dentro di sé, non vive Cristo. E questo lo dobbiamo ripetere, perché purtroppo succede a tanti che non lo vivono e quindi non sanno chi è. Perché solo se uno si mette alla sequela e vive quello che dice Cristo, può conoscere chi è Cristo. E quindi allora abbiamo detto che il cardinale quindi intanto arriva e arriva applaudito da tutti, come dando benedizioni e ricevendolo dal popolo. Sembra quasi quasi Gesù Cristo quando arriva a Gerusalemme nella Domenica delle Palme. Va pure lui in chiesa, però lui si inginocchia di fronte all'altare dove c'è il Cristo e si mette a pregare. E poi va sull'altare, cioè, e parla alle persone dicendo tutte le cerimonie che ci sarebbero state il giorno dopo. Quindi tutti se ne vanno a casa e lui resta con Don Abbondio. Beh, chiede
che chi era, si ferma, contro Namone sembra un poco agitato, dice, questo mi riprende, e chiede, dice, ma com'è il Mastro Lorenzo Tramaglino, ma com'è? Perché la fidanzata aveva detto che era un bravo ragazzo, però sa, vuole chiedere pure al padre. Dice, beh, è un po' collerico, ce lo ricordiamo, no? Quando si toccava il pugnale e Don Abbondio dice il nome di Don Rodrigo. Però è un bravo ragazzo. Dice, secondo te Lucia sta bene qua o è meglio che va via dal paese? Don Abbondio dice, guarda, momentaneamente potrebbe pure stare bene, però poi quando resta solo non è che c'è sempre lei qui a proteggerlo. E quindi sarebbe meglio trovare qualche luogo dove alloggiarla, diciamo così. E dunque, nel frattempo però, e poi quindi non parla di niente, e Don Abbondio tutto con dei capperi, non hanno parlato, ma com'è possibile che con la pettegola con l'Agnese non ha parlato? Si meraviglia lui stesso, però tutto contento che il cardinale non gli ha detto niente. E così vanno a dormire. Intanto Lucia e Agnese stavano a casa del sarto, vi ricordate? E Lucia aiutava a cucire, cuciva sempre, non stava mai senza fare niente, era una ragazza molto attiva. E Agnese aiutava un po' usciva, insomma era un po' più girandolona, diremmo. E poi sapevano tutte e due che un giorno si sarebbero dovuti lasciare, che non poteva succedere niente. Agnese sperava poi nel matrimonio con Renzi, faceva, e Lucia non le aveva ancora detto niente del voto. E quindi e Lucia invece sperava nella provvidenza e si affidava alla Madonna. Il sarto raccontava, quando stavano vicino al focolare, a mangiare, raccontava le storie dei reali di Francia, del leggendario dei santi, tutte dell'arrivo dei Mori, e stavano tutti a sentire, e quindi così passavano serenamente queste giornate. Intanto, diciamo, la Divina Provvidenza fa mettere avanti una donna, una certa Donna Prassede. Beh, questo personaggio, diciamo che non è tanto simpatico, a Manzoni è proprio antipatico. Perché? Perché è una donna che come mestiere, dice Manzoni, aveva quello di fare il bene, uno che per mestiere c'ha a fare il bene, insomma. Già. E il bene, qual era il bene per questa donna? Il bene era quello che diceva lei. Dice Manzoni, aveva poche idee, e come gli amici che se ne ha pochi, però c'era attaccato. Guai a chi toccava le sue idee. E poi dice, ecco, il fare il bene del suo mestiere, però nessuno doveva sapere a chi lo doveva fare, perché se no era finito che doveva fare il bene senza che l'altro se ne accorgesse. E logicamente il bene era quello che lei riteneva bene, quello che lei nella sua mente pensava di essere una grande conoscitrice dell'animo umano, invece non riesce a cogliere assolutamente niente. Si ritiene piena di carità, invece è solamente una persona invadente e presuntuosa. E mo, chiediamoci tutti quanti, noi, quante volte, oddio, speriamo di no, però potrebbe essere che anche noi tante volte pensiamo di fare il bene, pensiamo con la nostra mente, non il bene dell'altro, che non lo riusciamo a capire. E tante volte, forse, quante volte potremmo essere Donna Prassede? Insomma, Manzoni ci mette un po' in guardia, ci state attenti a non essere Donna Prassede, che era una persona proprio antipatica. Era uno che capiva tutto lei, insomma. Una saputella, diremmo, o una capiscione marchigiana, una che capiva tutto lei, e tutti dovevano obbedire a lei, quindi era pure autoritaria. E quindi Donna Prassede viene a sapere di sta Lucia e dice, capri, la voglio conoscere. Poi viene a sapere che era fidanzata con un certo ricercato, Lorenzo Tramaglini, con questo, dice, mamma mia, questa non me la conta giusta. E quindi perché la vuole ospitare lei? Uno, per farsi bella, per far vedere che fa un'opera buona. Due, per farsi notare dal cardinale. E tre, perché doveva raddrizzare la testa a questa. Dice, se questa è fidanzata con uno, la devo raddrizzare io. E quindi dice al marito, l'unica cosa che poteva fare il marito era quello che diceva la moglie, cioè scrivere le lettere che lei diceva. Dice di scrivere al cardinale una lettera in cui loro si offrivano per ospitare Lucia. Il marito era Don Ferrante, un colto, una persona erudita, diremmo non colta, che scrive una lettera piena di arzigogoli, di parole, di figure retoriche, di concetti, concettini, come erano proprio il modo di scrivere del Seicento, e la manda al cardinale. Il cardinale legge questa lettera, toglie tutti i fronzoli e capisce che vuole ospitarle, cioè, beh,
fronte alle cose fatte, io non mi oppongo, perché lui non so, anche se mai non l'avrebbe pensato lui a Donna Prassede, però le soffriva questa possibilità e lui la vede come provvidenza e quindi accetta, manda a chiamare le donne e queste vanno a casa di Donna Prassede. E Donna Prassede la squadra, e l'aveva già squadrata prima ancora di mandare la lettera, quando l'aveva mandata a chiamare, e questo fatto che lei rispondeva sì, no, eccetera, le sembra caparbietà, non le sembra fermezza di carattere. E il fatto che lei arrossisse continuamente, le sembra ipocrisia. E perché? Perché lei era ipocrita e quindi vede quello che lei lo vede nell'altro. E appunto cerchiamo di renderci conto anche nei giudizi che facciamo, di non estrinsecare noi stessi. Manzoni è un grande pedagogo, diciamo, un grande educatore. Quindi, in poche parole, hanno deciso di mandarla lì. Intanto Lucia e Agnese stanno a casa loro e adesso tutti gli amici sono pronti, tutti quanti pronti a difendere la casa. Dice Manzoni, quando non avete bisogno non vi preoccupate, stanno tutti a vostra disposizione. Nel momento che avete bisogno invece non c'è nessuno e quindi provate a non aver bisogno, dice Manzoni, che avrete tutti a vostra disposizione. Satirico, l'ironia di Manzoni è sempre forte. Intanto finiscono le funzioni, Lucia sa che deve andare, ha avuto appunto questa informazione, e dopo le funzioni il cardinale si ritrova adesso da solo con Donna Abbondio. Ormai non deve fare più niente, aveva aspettato questo minuto, e allora incomincia a dire, e lo richiama Donna Abbondio con gli occhi sbarrati, che cosa vuole ma questo da me? Allora lo avvicina, si avvicina a lui e dice, signor curato, perché non avete voi unito in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo? Donna Abbondio, invece di pensare, risponde, dice, hanno votato il sacco stamattina quelle due pettegole. Capite? Cioè, lui estranea, cioè diventa proprio, fa sempre l'effetto di cambiare la realtà. Non risponde, non dice lui quello che ha fatto, pensò Donna Abbondio, borbottando nella sua mente, e poi deve rispondere per forza. Monsignore illustrissimo, dice, ma lei lo sa come sono andate le cose, il fidanzato non si sa dove sta, lei è stata qui rapita, poi libera, non si capisce niente. E quindi vuole tergiversare. E il cardinale ripete, domando se è vero che prima di tutti codesti casi, tutti sti, non si sa quello e non si sa quell'altro, abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto, nel giorno fissato. E perché? È veramente, se Monsignore Illustrissima sapesse, che intimazioni, che comandi terribili ho avuto di non parlare. E restò lì, senza concludere, con un certo atto da far intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Siamo al verso 302 del capitolo 25, per chi segue col libro, 302. Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave fuori dal consulente, è il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuole sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era l'obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma mi è parso che sono cose intralciate, vecchie, senza rimanere, è inutile rimestare il passato. Però dico, so che Vossignore Illustrissimo non vuole tradire un suo povero parroco, perché vede bene, Monsignore, Vossignore Illustrissima non può essere per tutto, e io resto qui, esposto, però quando lei me lo comanda dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa. Allora Donna Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale, un grande signore, e sostituì un grande signore, dando alla prudenza tutto quello che si poteva, quindi aveva sempre la paura di Don Rodrigo. E non avete avuto altro motivo? Domandò il cardinale quando Donna Abbondio finì. Ma forse non mi sono spiegato abbastanza, rispose questo. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi pare una ragione bastante per lasciare da adempiere un dovere preciso? Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita, e quando vi siete presentati alla Chiesa per addossarmi con questo ministero, ha fatto sicurezza della vita? Non vi avvertiva che mi mandava come un agnello tra i lupi? E quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, ad imitazione di cui, cioè di Cristo, ci lasciamo nominare e ci nominano pastori,
venendo in terra ad esercitare il suo ufficio, mise forse per condizione di aver salva la vita, e sappiamo com'è finito Cristo, e per salvarla, per conservarla, dico qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia, e poi dice anche il mondo. Dice, lasciatela al mondo queste cose, ma dice anche il mondo ha le sue leggi, non ci sono quelli che le devono rispettare, che devono pure morire, no? I soldati, i birri. Dice, noi che abbiamo giurato la Chiesa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine la Chiesa? Don Abbondio stava a capo basso, il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta. Quindi lui, poverino, era un pulcino fuori, cioè in alto, lui che stava basso, che volava basso, lo sta portando in alto verso la che cos'è, che significa essere sacerdote, la carica, la vocazione di sacerdote. E lui a un certo punto dice, beh, Monsignore Illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa che fare con gente che ha la forza e che non vuole sentire ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un signore quello con cui non si può né vincerla né impattare. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere. Quindi non si capiscono proprio, perché lui parla con la fede, con la certezza che Cristo è presente, una presenza viva fino alla fine dei secoli. E l'altro parla come un uomo che non ha fede, che non dice che c'ha solamente la, dice se non è importante morire. E poi pensa, dice, ma guarda un po', Don Abbondio, nella sua testa, anche questi santi, quanto sono curiosi, pensava Don Abbondio. In sostanza, a spremere il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote. Questo vado più a quei due che si accoppiano, anziché a me che devo morire. Dice, ma che razza di... Vedete come cambia la realtà. La realtà è che loro non aveva fatto il dovere che doveva fare come sacerdote, e invece ci guarda, gli stanno più a cuore quei due che si dovevano sposare, anziché io che devo vivere, dovevo morire per colpa di quei due che si volevano sposare. E poi dice, torna a dire, Monsignore rispose, che avrò torto io. Uno, il coraggio, non se lo può dare. Vedete, come è fragile, come carnale, come umano. Se uno non ce l'ha il coraggio, dove lo prende? E allora il cardinale dice, ma non capisci? Il coraggio non è che ce lo diamo noi, te l'avrebbe dato Cristo se tu ti fossi rivolto a Lui. E poi dici, quanti martiri sono morti, quanti bambini, quanti anziani che ormai apprezzavano gli ultimi anni della vita, quante giovani, quante vergini, quante mamme, eppure hanno avuto il coraggio, ma non perché ce l'avevano loro, perché l'hanno avuto da Cristo, nella fiducia in Cristo. E quindi dice, se tu avessi amato il tuo gregge, se tu l'avessi amato, cosa mi aspettavi? Ma ha ispirato il timore, cosa mi ha ispirato l'amore, cosa avete fatto per loro, cosa avete pensato? E il nostro Don Abbondio resta tutto zitto, che non sa rispondere, così, perché non ci aveva mai pensato. Lui faceva un mestiere, andava a battesimi, comunione, che quando gli capitava, però non aveva mai pensato alla grandezza della sua vocazione. E questo, adesso, che cosa succederà a Don Abbondio? Il cardinale gli toglie l'incarico oppure lo perdona? Questo vedremo che cosa succederà la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Durante questa Eucaristia vogliamo affidare sotto la protezione di San Michele Arcangelo e di San Camillo, nostro fondatore, tutti gli ammalati che ci seguono, tutti gli ammalati che conosciamo e che ci hanno chiesto una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini.

Fratelli, il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

Andate dunque, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Carissimi fratelli e sorelle, questa frase oggi deve rimanerci scolpita nel cuore. Perché vedete, l'ascensione non è il giorno in cui Gesù lascia questa terra, in cui va via. Anzi, è il giorno in cui rimane. Rimane in un modo nuovo, rimane dentro la storia, rimane accanto a noi, rimane accanto ai suoi amici. Abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli, Luca si rivolge a Teofilo, che non è semplicemente una persona, perché se andiamo a scoprire il nome, il significato del nome, Teofilo significa amico.

di Dio. E allora in questo nome c'è ognuno di noi. Ognuno di noi è amico e deve essere amico di Dio. La Chiesa ci ricorda quindi questo, che noi siamo amici del Signore. Questa è una cosa che non dovremmo mai dimenticare, perché al centro della nostra vita cristiana c'è proprio questo. C'è un rapporto vivo con una persona, questa persona è Gesù Cristo. A volte noi rischiamo invece di vivere la nostra fede come un insieme di cose da fare, di precetti, di preghiere, e ci dimentichiamo di vivere questo rapporto intimo con colui che ci ha detto: io sono con voi oggi, qui, dove due o tre sono riuniti, io sono qui con voi. In questa assemblea oggi vedete diverse croci rosse su degli abiti religiosi. Siamo i figli di San Camillo che abbiamo vissuto dei momenti insieme sulle tappe della conversione del nostro fondatore. Abbiamo marciato in qualche modo, anche noi abbiamo avuto lo sguardo verso il cielo, non per contemplare, ma perché avevamo un po' paura della pioggia che ci ha stravolto un po' i programmi di marcia, ma che ci ha rivelato una grande grazia nell'affidamento, nell'amore del Padre. Camillo ha sperimentato il peccato, San Camillo ha sperimentato la fragilità, la lontananza da Dio, come il figlio al prodigo. Ma il Signore lo ha raggiunto, lo ha rialzato, lo ha trasformato. E da uomo ferito che era è diventato un uomo capace di amare gli ammalati, i sofferenti, i più poveri, con lo stesso cuore di Cristo. È questo che fa l'amicizia con Dio. È questo che fa quel rapporto intimo con il Signore. Non ci rende perfetti, non ci toglie le sofferenze, ma ci cambia il cuore, ci rende veri. E allora, accanto al nome di Teofilo, possiamo anche metterne un altro, che è quello di Cristoforo. Ci dobbiamo fare non solo amici di Gesù, ma anche portatori di Gesù. È quello che un po' ha fatto anche Camillo, un po' quello che fanno tutti i santi. Il Vangelo ci dice: andate. Quindi l'ascensione non è soltanto questo sguardo rivolto al cielo, ma questo sguardo si trasforma in piedi che camminano. È questa Chiesa che cammina insieme, è questa Chiesa che non sa trattenere la gioia di avere un amico come Gesù. E allora andiamo. Ma dove andiamo? Andiamo per le strade, andiamo nelle nostre case, andiamo nei nostri posti di lavoro, nelle nostre comunità, andiamo, andiamo e annunciamo che Cristo è nostro amico. Andiamo nelle periferie dei cuori di chi ci sta accanto, di chi è più debole. Andiamo e gridiamo a tutti che essere amati da Cristo, lasciarsi amare da Cristo, è il segreto per essere felici. San Camillo, dopo aver incontrato il Signore, non ha tenuto questo incontro per sé, ma è diventato un portatore di misericordia di Dio, è diventato un portatore di speranza, un portatore di tenerezza, il portatore di un Vangelo accanto ai letti degli ammalati. E oggi, in questo luogo benedetto dal cielo, ognuno di noi, religiosi e non, siamo chiamati ad essere missionari. Perché chi incontra davvero Cristo sente questo forte desiderio di annunciarlo e di portarlo agli altri. Per chi ha pregato l'ufficio stamattina, abbiamo letto che Sant'Agostino diceva che Cristo è sceso al cielo e salga con lui anche il nostro cuore. Fratelli e sorelle, noi siamo fatti per il cielo.
ma non il cielo come fuga dalle responsabilità o dalla terra, ma come misura della nostra vita qui. A volte cerchiamo di riempire il nostro cuore con tante cose, con il successo, con l'approvazione per gli altri, con delle sicurezze, a volte col possesso, molte volte anche con le relazioni umane, possedere gli altri. E per quanto tutto questo possa apparentemente riempire la nostra vita, per quanto possono essere cose belle, soddisfacenti, non riusciranno mai a colmare fino in fondo quel desiderio che abita in ognuno di noi, perché il cuore dell'uomo ha una sete infinita, ma che solo Dio può saziare. E allora l'ascensione oggi ci ricorda che Gesù entra nel cuore del Padre portando con sé la nostra umanità, la nostra fragilità. Significa quindi che la nostra vita è chiamata a stare all'altezza di Dio. Siamo fatti per amare in grande, fratelli e sorelle. Ed è bellissimo che tutto questo non nasce per un nostro sforzo o semplicemente per la nostra volontà, ma è un dono che ci precede. Noi non siamo cristiani perché siamo bravi nelle cose da fare, siamo cristiani perché siamo stati raggiunti, perché siamo amati da Dio. E allora questo nostro rivolgere lo sguardo verso il cielo non ci allontani dalla terra, ma anzi al contrario, deve insegnarci ad abitarla meglio. Per chi vive con il cuore rivolto a Dio diventa capace di trasformare il mondo, diventa capace di trasformare tutte le relazioni, diventa capace di guardare gli altri con amore, nonostante le ferite che ci infliggono. Cambia il modo di servire gli altri, cambia il modo di vivere anche le nostre sofferenze, cambia il modo di stare accanto alle persone. San Camillo non è scappato dal mondo, ma ha portato il cielo dentro gli ospedali, ha portato Cristo dentro il dolore. Allora facciamo lo stesso anche noi, portiamo Cristo, portiamo il cielo nelle nostre case. Questa è la nostra missione. Allora durante questa Eucaristia chiediamo al Signore veramente di farci riscoprire la gioia di essere Suoi amici, il coraggio di portarlo nel mondo, il desiderio di vivere con cuore rivolto all'altezza del cielo. E mentre contempliamo Gesù che ascende al Padre, ricordiamoci che nella misura in cui restiamo uniti a Lui, anche questa nostra terra, anche questa nostra vita a volte ferita, può rifiorire. Sia lodato Gesù Cristo.

Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra gioia di essere cristiani con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria.

0: Santo, è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, adorato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, Cristo battesimo.
1: Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo, in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza.
2: Preghiamo insieme dicendo, ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio, fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorarne la condizione umana. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
2: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi. Salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo.
0: La
2: nostra speranza, Signore. Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
0: Arriva la nostra speranza, Signore.
1: In un momento di silenzio eleviamo a Dio Padre tutto ciò che custodiamo nel nostro cuore come Maria. Preghiere per noi o per quanti ce l'hanno chieste.

0: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo dove Cristo è salito a prepararci un posto ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente, cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero della pienezza nella gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Camillo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nel
0: secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito di Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che la tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. A nome dei partecipanti alla marcia, di Suor Laura, la Vicaria Generale delle Figlie di San Camillo, desidero esprimere i sentimenti di gratitudine e di ringraziamento al Superiore, ecco, della comunità, per averci permesso questo momento forte. Le condizioni meteorologiche stavano facendo di tutto perché noi non potessimo essere qui a questa messa delle 10:30. Alla fine ci siamo riusciti. Era una grande gioia per noi essere qui, per chiedere, ecco, al Principe San Michele di essere liberati da ogni male e in modo particolare liberare da ogni male i nostri fratelli ammalati e sofferenti. Che non è solo la malattia, ma a volte lo scoraggiamento e la tristezza, la disperazione. Allora diciamo grazie a quanti ci hanno permesso di essere qua oggi e chiediamo l'intercessione, ecco, del Principe San Michele, ma anche di San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari, affinché ci possa essere sempre cura amorevole, sostegno, conforto attraverso le nostre mani e i nostri cuori. Grazie Padre.
0: Prima di ricevere la benedizione, allora invochiamo la protezione di San Michele con la preghiera e l'atto di affidamento. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli ti preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per vedere le anime. Amen. L'atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderato di essere il numero dei tuoi debiti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanti mi appartiene sotto la tua vigile protezione. Piccola la mia offerta, è sempre un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare il cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amate dal Padre e redenti dal Figlio. Imperami questi aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella notte e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo preditore e superbo che prostasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio, per cantare con te Arcangelo San Michele e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Inchinatevi per la benedizione.
0: Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
2: Amen.
0: Cristo, che dopo la

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, telespettatori di Maria Vision, è una grande gioia ritrovarvi in questa giornata nella Chiesa della Santissima Annunziata a Roma per parlarci riguardo l'ascensione del Signore. Io sono il padre Fabio de Freitas Guimarães, sacerdote dell'Archidiocesi di Rio de Janeiro, che abito in questa comunità parrocchiale durante il periodo in cui svolgo i miei studi a Roma. Oggi ci raduniamo qui per poter parlare dell'ascensione del Signore, il giorno che il Figlio di Dio è entrato nel cielo e si è seduto alla destra di Dio Padre. Ecco, tieni questo presente per te. Noi ce l'abbiamo un luogo. Il nostro luogo è insieme a Cristo nel Regno dei Cieli. Quando la Chiesa celebra la solennità dell'ascensione, celebra la destinazione ultima a quale siamo stati chiamati da Dio. Gesù, dopo la risurrezione, con il suo corpo glorioso, ha testimoniato la sua presenza gloriosa in mezzo agli apostoli, però lì ancora velato dai segni della nostra umanità. Ha mangiato con loro, ha istruito, è stato riconosciuto in tutti i segni che sono propri della nostra umanità. Però dal momento che il Signore passa all'ascensione, il giorno che è salito verso il cielo e è entrato definitivamente nel cielo, da quel momento in più la gloria del Signore si manifesta completamente davanti a noi. Seduto alla destra del Padre sta il nostro Dio, vero Dio e vero uomo. Gesù è disceso dal cielo nel grembo della Vergine Maria e è salito ora al cielo portando con sé la nostra umanità. Alla destra del Padre si siede il nostro Dio, uomo come noi. Qui, miei fratelli e mie sorelle carissimi, c'è un grande tesoro per tutti noi. Camminiamo in questa vita da pellegrini. Questo valle di lacrime, come dice la preghiera della Salve Regina, è la terra dell'esilio, come ci istruisce la Sacra Scrittura, per arrivare alla Gerusalemme Celeste. Il nostro Signore ti è preceduto. Nessuno è disceso dal cielo, soltanto il Figlio, e nessuno può entrare in cielo senza essere per mezzo del Figlio, il Pontefice. E noi siamo stati battezzati nel nome del Signore. Abbiamo ricevuto l'unzione del Signore. Ci è stato consegnato il nome di Gesù perché possiamo perseverare in questo tempo in direzione a questa destinazione che è il Regno dei Cieli. Qui, quando celebriamo la solennità, questi due elementi sono importanti da essere presenti nel nostro cuore. Prima, ricordare sempre qual è la nostra destinazione, dove siamo stati chiamati ad stare. La nostra vita è insieme al nostro Dio nel cielo. Questo dovremmo ricordare ogni giorno, in mezzo a tutte le difficoltà che la vita ci mette davanti. Percorrere questo tempo lo faremo con Cristo, perché pensare in cielo e desiderare il cielo per stare con Cristo suppone già in questa vita camminare con Lui. Perciò la celebrazione dell'ascensione del Signore è una celebrazione dove siamo invitati a rinnovare il proposito, a rinnovare il compromesso del nostro battesimo. Ma in che senso, Don Fabio? Dal punto che il Signore è disceso dal cielo, è tornato alla destra del Padre, per trovare a te e trovare a me. Dio ci ha amato tanto, miei fratelli, che il suo Figlio è venuto al nostro incontro nel grembo della Vergine Maria, cioè nel mistero dell'incarnazione, ci ha abbracciato. Noi che eravamo morti, come dice San Paolo, a causa dei peccati, eravamo schiavi della morte. E Dio ci ha amato tanto appunto di inviare il suo Figlio per te, per me. La nostra vita c'è un prezzo, e questo prezzo è il sangue redentore di Gesù. Lui è venuto per me e per te,
per portarci con Lui verso il cielo. Lui è venuto a offrire un sacrificio, in sacrificio la sua propria vita, perché fosse possibile per me e per te conoscere la grandezza e la profondità dell'amore di Dio. Come ne abbiamo bisogno di essere non appena rassicurati dalla presenza dell'amore nella nostra vita, ma come è importante camminare in questa vita con la certezza di essere amati. È vero che tante volte le nostre relazioni non ci aiutano a capire la grandezza dell'amore, però la dimostrazione di amore di Dio nei nostri confronti non appena consola nei momenti dove l'esperienza d'amore accanto ai nostri fratelli e sorelle è deludente, come ci trasmette il senso e il modo di amarci uni agli altri. Durante questi giorni nella liturgia, il Signore ha aperto il suo cuore davanti ai discepoli, parlando a loro la grandezza del suo amore, un amore che non abbandona, un amore che conosce la condizione dell'altro, che sa quanto l'altro è piccolo e è miserabile, quanto l'altro è limitato e non si intimorisce. Gesù dichiara agli apostoli che i tempi difficili sono ad avvicinarsi, ma Lui assicura loro che sarà presente. E non appena questo, ha anche detto ai discepoli: guardate, le sofferenze saranno grandi, sarò tradito, Pietro mi negherà, io sarò morto, ma non vi lascerò da soli. Non turbare il vostro cuore, perché tutto questo capiterà, io conosco la vostra debolezza e non vi abbandonerò a causa di questo. Anzi, se vogliamo vedere la grandezza del cuore di Gesù come misura per pensare alla nostra vita, quando vediamo la debolezza dei nostri fratelli, tante volte pensiamo in abbandonarli perché a causa della loro debolezza siamo molto più esposti alla sofferenza. Il Signore, che conosce la debolezza degli apostoli, sceglie di disporre in favore di loro tutto il necessario perché loro possano andare oltre la propria debolezza, perché loro possano non appena riconoscere l'amore di Cristo, ma desiderare questo amore e vivere in questo amore. Allo stesso modo, il Signore ci vuole guidare e istruire. Quando celebriamo l'ascensione del Signore, celebriamo la certezza di questo Signore che ha compiuto le sue promesse, non ci ha abbandonato, è seduto alla destra del Padre. E Lui stesso che ha detto agli apostoli: chiedete a nome mio e io pregherò il Padre per voi e vi consegnerò. Come mai davanti a quelli che saranno deboli, il Signore promette non appena benedire e accompagnare, ma che penserà a ciascuno di loro quando sarà alla destra del Padre. Quando Lui sarà accanto al Padre, penserà a loro e non dimenticherà mai di ascoltare.

vínculo válido d'amore. Chiedi a Gesù, Signore, Tu che sei seduto alla destra del Padre e che mi ha promesso di ascoltare, in questo momento io Ti chiedo, aiutami a mettere in pratica il comandamento che mi hai lasciato. Tu che mi hai amato e mi hai sostenuto in tanti momenti difficili, dona, Signore, la forza del Tuo Spirito perché il mio cuore possa rimanere dove Tu mi hai chiesto di rimanere, nell'amore verso l'altro. Ho bisogno, Signore Gesù, del sostegno del Tuo amore per praticare questo medesimo amore nel confronto dei miei fratelli. Aiutami, Signore, a vedere le ragioni del Tuo cuore per amare sempre e non credere che le mie ragioni sono le ragioni meritevoli della decisione finale. Io mi fido di Te, mi fido nella Tua volontà. Mi consegno, Signore, alle Tue parole e Ti chiedo, aiutami già adesso a stare unito a Te nell'obbedienza ai Tuoi comandamenti, perché possiamo perseverare insieme in questo tempo e esserci uniti nella gloria dei cieli. Miei fratelli, il Signore ci aspetta, ma non ci aspetta da lontano, ci aspetta in mezzo a noi. Lui che è seduto alla destra del Padre ci ascolta in ogni supplica, in ogni preghiera, perché siamo stati uniti in Cristo per la potenza dello Spirito Santo. Lui ci aspetta nella destinazione finale, ma ci accompagna nell'oggi, perché ha lasciato la promessa. Dove due pregano uniti nel Suo nome, e tutti quelli che ascoltano la Sua parola e custodiscono nel cuore, Lui, il Padre, con lo Spirito Santo, verranno e faranno dimora. Lui è in mezzo a noi, perché insieme possiamo essere con Lui nel Regno dei Cieli. Il Signore sia con voi. Vi benedica per l'intercessione della Santa Madre di Dio, il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona e santa celebrazione della solennità dell'Ascensione del Signore.

Carissimi amici di Maria Vision, oggi è una grande gioia di presentare un nuovo programma, un programma che oggi ho anche l'onore di presentare anche la mia sposa Aneta, che mi darà una mano perché oggi parleremo di un nuovo argomento, un argomento che abbiamo già affrontato nelle mie puntate, che abbiamo parlato dell'arte, abbiamo parlato nel programma sulle arti dell'arte, della famiglia. Io proprio nel cuore ho desiderato di approfondire queste tematiche e quindi questo nuovo programma, Luce del Mondo, è un programma che è proprio rivolto alla famiglia, un programma che tratterà della famiglia, dell'unione matrimoniale, parleremo anche dell'educazione, parleremo di tutte le problematiche che riguardano la famiglia, ma soprattutto parleremo della bellezza e della luce che è la famiglia, la luce che deve illuminare questo mondo. Noi col nostro entusiasmo, con la nostra felicità, con la nostra gioia, con il nostro amore dobbiamo illuminare il mondo intero. Gesù ci ha detto: siate luce del mondo, siate sale della terra, diamo il gusto della vita con le nostre vite, con le nostre esperienze. Cerchiamo di incontaminare anche gli altri a riuscire a prendere questa strada delle famiglie, del matrimonio, per dare un nuovo un slancio per le famiglie, per il mondo intero, per il futuro del mondo, perché la famiglia, attraverso la famiglia abbiamo un futuro che sia luminoso. Quindi grazie a questo nostro dono di se stessi e questa unione matrimoniale possiamo far sì che questo dono ricevuto dal Signore possiamo donare agli altri. Quindi parleremo dell'amore, parleremo di tutto ciò che precede la fase matrimoniale, perché

0: oggi insieme con la mia sposa Annetta parleremo anche di questa prima fase che in un momento è anche tutto il percorso che riguarda il finanziamento, quindi da quando due persone si incontrano, si conoscono, si innamorano e poi prendono questa strada nuova verso la vita della famiglia, verso la vita futura dei loro futuri figli, se Dio vorrà li darà questi figli. Però prima c'è tutto un percorso importante da affrontare. Allora oggi con Annetta, che avete già vista, avete visto anche i miei quadri, lei perché è stata sempre presente, lei che è la mia musa, è l'amore della mia vita, è il numero uno nella mia vita, perché se dobbiamo dare una giusta, un gesto nella nostra vita, dobbiamo sempre ricordare che il primo posto è il Gesù, è il Signore, Dio, ma se due persone si incontrano e si sposano, la persona più importante della loro vita è la sposa, è il sposo. Questo deve essere sempre come obiettivo, perché tante volte nelle famiglie succede che poi i figli in qualche modo prendono questo primato nelle famiglie. Invece dobbiamo ricordare che proprio l'unione matrimoniale, quando due sposi si uniscono, creano una nuova realtà, una nuova dimensione, un corpo unico, un corpo in Gesù, perché noi ci sposiamo non tanto in chiesa quanto in Gesù. Alle nostre spalle vedete questo dipinto, questo quadro che rappresenta questo momento che noi abbiamo vissuto, il momento in cui ho chiesto la mano a Annetta. È stato tanti anni fa, ci siamo sposati nel 2003, ma ci siamo conosciuti nell'anno dello Spirito Santo nel 1998. Adesso, prima di parlare sulle cose, sulle tematiche, sulle fasi di questo che vi ho detto adesso, vorrei anche che conosceste anche lei, Annetta, che lei si presenti un po' anche quello che vi vorrà dire, perché lei, al contrario di me, lei si prepara le cose, quindi lei ha veramente le cose importanti da dirvi, quindi speriamo che anche riesca in maniera serena a parlare con voi, perché io ormai ho preso l'abitudine di stare con voi, quindi abbiamo questa confidenza, questa amicizia che ormai dura da diversi mesi. Allora chiedo a te, Annetta, di qualcosa su quello che vivi, sul matrimonio, ma soprattutto quello che procede anche il matrimonio. Dire anche quello che sei, che ti senti di essere, quello che stiamo vivendo insieme.
1: Salve a tutti i telespettatori di Maria Vision. Prima voglio ringraziare il mio marito che mi ha invitato per il suo programma, mi ha dato la possibilità di stare con voi e dare la nostra testimonianza. Anche voglio ringraziare i nostri carissimi amici che adesso stanno con i nostri bambini. Allora, grazie Giulietta e Bashar.
0: È una famiglia siriana che presto conoscerete, perché anche loro è una famiglia cristiana che è uscita, scappata dalla guerra che c'è adesso in Siria. Speriamo che finisca più presto. Abbiamo queste amicizie, queste famiglie che volevo anche in questo programma presentarvi come esempi, perché non è che sono straordinarie di per sé, ma vivono la loro quotidianità con l'amore, con l'abbandono al Signore, con l'estrema fiducia. È proprio loro che oggi tengono i nostri bambini, noi abbiamo 6 figli che loro oggi l'hanno preso cura di loro in questo momento, quindi salutiamo e vi conoscerete presto. Prego.
1: Allora, mi chiamo Annetta, sono moglie di David, siamo sposati da 14 anni, ci siamo conosciuti nell'anno 98, allora anno dedicato allo Spirito Santo. In un gruppo dello rinnovamento dello Spirito Santo. Dopo 5 mesi siamo andati a Częstochowa per affidare il nostro fidanzamento alle mani della Madonna Nera. E poi abbiamo scelto i nostri santi preferiti, San Francesco e Santa Chiara, come patroni di nostro fidanzamento. Adesso.
0: No, è una scelta che abbiamo affidato il nostro fidanzamento, perché il fidanzamento, adesso vi parliamo anche di questo, è una fase, un percorso, e noi abbiamo chiesto questi santi, questi grandissimi santi, San Francesco, Santa Chiara, d'Assisi, di custodire la nostra purezza, di custodire anche tutto quel percorso che fosse guidato veramente dall'altro e sostenuto dalla loro santità, della loro presenza nella nostra vita. Infatti poi abbiamo chiamato anche i nostri primi figli, Francesco e Chiara, perché volevamo anche ringraziare per questo percorso vissuto con loro abbiamo fidato proprio tutta la nostra, tutto il nostro percorso di affrontare la vita insieme, perché è molto importante questo percorso di fidanzamento, no? Giusto?
1: Sì.
0: Abbiamo poi è una cosa importante che oggi andrebbe anche detto e sottolineato, che questo percorso di pensamento, che nel nostro caso è durato tanto perché erano 5 anni per diversi motivi, noi abbiamo vissuto nella purezza, quindi questo è importante per affrontare veramente e seriamente la vita nel matrimonio, di avere prendere diciamo al cuore questo insegnamento anche della Chiesa, perché dietro a questa saggezza che la Chiesa ci propone come esperienza anche di vivere in purezza per infine arrivare al matrimonio, proprio perché ha un fortissimo e profondissimo motivo, perché da lì poi verranno le grazie, e poi anche se questo comandamento fosse oscurato, fosse diciamo stravolto dai giovani, dopo tutte le problematiche poi si affrontano, complicano la vita in maniera veramente tante volte pesante, e quasi per non poter più diciamo a ritrovare questa strada della gioia della stare insieme anche nel matrimonio che poi si affronta nel momento successivo. Questo volevo aggiungere così, scusa.
1: Niente. Allora, prego. Adesso che cosa è per me il fidanzamento? Per me è una preparazione, è un cammino verso il matrimonio. È un tempo per conoscerci meglio noi stessi, per il futuro sposo, per la sua famiglia, i suoi amici. Allora, noi abbiamo utilizzato questo tempo del nostro fidanzamento anche a approfondire la nostra fede. Ci incontravamo ogni giorno, andavamo della messa, poi pregavamo insieme. Prima volta ho recitato rosario con il mio fidanzato, è stato bellissimo. E poi anche leggevamo libri cristiani, e abbiamo cominciato a frequentare il terzo ordine francescano, dove ci guidava nostro padre spirituale, padre Andrea, che dopo è venuto a Loreto.
0: Allora, io vorrei anche aggiungere questo punto, questo che hai detto adesso, che è molto importante, che questo tempo di fidanzamento abbiamo vissuto proprio attaccati alla Chiesa, attaccati anche alle persone che ci hanno guidati, come proprio questo padre Andrea, che poi padre Andrea, che era un cappuccino, che era un guardiano della nostra chiesa dei cappuccini, la nostra città, noi siamo polacchi, viviamo a Bydgoszcz. Lui ci guidava in maniera molto, molto importante la nostra vita, anche sia di fidanzamento ma anche poi nel futuro. È molto importante poi essere proprio approfondire la fede e approfondire la conoscenza di entrambi nella luce di Dio, accanto alla Chiesa. Noi proprio ci siamo conosciuti, come avete capito, in Chiesa, in un gruppo di preghiera del Novissimo Spirito. Un momento molto importante, quindi anche questi momenti abbiamo vissuto insieme. Quindi questo poi crea una base, un fondamento per costruire una cattedrale, perché quello che vedete dietro a noi, questa chiesa mistica, questi portoni che si aprono, che poi vi parlerò ancora di questo quadro perché rappresenta anche molte altre cose che sono inserite, proprio perché noi viviamo nella luce di Cristo, e quando ci sposiamo, è il Dio che ci sposa di fronte a Lui, è Lui che ci lega per sempre. Prego, vai avanti.
1: No, stiamo parlando a Loreto, a Santa Casa, che noi durante il nostro fidanzamento siamo venuti qua.
0: Perché questo nostro padre spirituale, padre Andrea, poi è venuto anche a Loreto, è stato qui per diversi anni, e noi siamo venuti qui un po' quasi per caso, passando da qua, a trovarlo, e poi era anche giornata di gioventù mondiali 2000, e abbiamo vissuto questi momenti importanti anche qui, abbiamo scoperto questa grande nostra scoperta, questi primi anni della nostra vita insieme, questo santuario mariano qui a Loreto, è la Santa Casa. è questo santuario che poi, in cui poi abbiamo vissuto questi momenti veramente bellissimi e abbiamo capito che questo è un luogo che ci attira in maniera fortissima, tanto, e tornavamo tutti gli anni, il 15 d'agosto sì, tornavamo sempre qui dalla Madonna, perché volevamo sempre affidarsi a lei, come a Częstochowa abbiamo vissuto il nostro fidanzamento, qui abbiamo poi fatto tutto questo cammino e poi alla fine abbiamo piantato le radici proprio qui a Santa Casa. Ci vediamo subito per la pausa, vi parleremo con Aneta di queste cose che ci parlano molto importanti anche per trasmettervi. Ci vediamo tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati carissimi. Io adesso vorrei anche sentire da Neta quello che è un consiglio, anche la tua esperienza prima di conoscerci, perché abbiamo parlato del nostro incontro, abbiamo accennato qualche cosa della nostra storia. E che cosa potresti dire anche a chi cerca marito? Non dico adesso che tutti devono per forza sposarci, ma oggi vediamo spesso le coppie che non si incontrano, le persone singole, le persone che soffrono anche per questo motivo. Tu che cosa hai fatto quando stavi pensando, quando cominci a pensare anche alla tua vita futura, della famiglia, questi pensieri che penso che tutti prima o poi ce l'abbiano? Che cosa hai fatto per incontrare il tuo futuro marito, che poi sono io?
1: Allora, la mia carissima amica mi ha dato un bel consegno che devo pregare per il mio futuro sposo. Allora, io ho cominciato a pregare e per questo sono andata a pellegrinaggio vicino al mio paese.
0: Quindi hai fatto questo fioretto, questo
1: Sì,
0: pellegrinaggio, ma hai pregato. Perché qui abbiamo parlato di tante cose, ma cominciamo a parlare anche delle cose concrete. Perché sì, bello parlare dell'amore, delle esperienze, si può riparare all'infinito, però alla base di tutto, ovviamente c'è la grazia di Signore, ma la grazia noi possiamo anche in qualche modo attirare, possiamo far sì che questo cielo di grazia che comincia a aprirsi piano piano anche nella nostra vita, questo che sta succedendo a noi, tante volte se ci sentiamo anche proprio immersi in questa grazia, perché la gioia, il Signore ci dà tanta gioia, ci dà tante grazie, è frutto proprio della preghiera ma anche della fiducia. Perché la fiducia, io dico sempre questa cosa, di fidarsi totalmente, affidarsi totalmente a Gesù, che lui poi fa tutto il resto, noi dobbiamo semplicemente dire sì, come ha fatto la Madonna, questo ha fatto proprio qui a Santa Casa, noi dobbiamo imparare da lei, di questo parleremo in futuri programmi, di questo abbandonarsi alla volontà di Dio. Ancora voglio tornare a questa immagine qui dietro di noi, perché magari vi devo spiegare un pochino alcune cose, perché adesso parleremo nel prossimo nostro appuntamento, nel prossimo programma, parleremo anche del matrimonio. E già adesso accenniamo qualche cosa, che cosa è il matrimonio, ma soprattutto che cosa stiamo andare incontro, perché il matrimonio che poi è stato definito, parliamo anche in maniera più dettagliata di questo, che in qualche modo rispecchia la riunione che c'è tra Dio, Spirito Santo e il Figlio, Gesù Cristo, quindi la Santissima Trinità che in qualche modo ci fa capire, ci fa partecipi già in questo mondo, questa unione. Cioè, unione coniugale tra sposi che poi, con la grazia di Dio, daranno anche la luce, la nuova vita, le nuove vite future, in qualche modo si rispecchiano questa unione che c'è nella Santissima Trinità. È un argomento grandissimo, profondissimo, che non sappiamo neanche in qualche modo affrontarlo in maniera sufficiente, perché stiamo di fronte a un mistero veramente che ci sovrasta. Ma in questo quadro, vedete questi portici, queste porte, questo trittico, che in qualche modo ci fa capire, ci fa indicare in maniera simbolica la Chiesa, la Santissima Trinità, è questa Chiesa luminosa, un po' come nell'Apocalisse, quando voi leggete un po' meglio il libro dell'Apocalisse, che non è tutto le cose stravolgenti, ma c'è anche le cose molto luminose, si parla anche di questa Chiesa mistica, questa Chiesa dove regna sempre la luce, il giorno, la luce che non è più la luce del sole, ma è il Signore che illumina questa Chiesa. Quando due si sposano in Chiesa, si sposano in Cristo, nella Chiesa, in Gesù, in questa luce che li lega per sempre, e questo è un punto fermo, per sempre. Noi diventiamo un corpo solo, un corpo unico, legati come la Santissima Trinità, siamo legati per sempre, e questa unione è un qualcosa di straordinario. E qui potete vedere anche questo gesto, io do questa rosa come ti ho dato oggi, ma proprio per offrire la nostra vita, il nostro amore, che non è tutta la rosa, è un fiore particolare, è la regina dei fiori, ma c'è anche le spine, perché l'amore, nell'amore c'è anche sofferenza. L'amore viene anche provato con la sofferenza, di quello parleremo anche nelle altre puntate, le prove della vita che non sono tutte, sono delle prove che danno poi veramente questo gusto della vita insieme, di affrontare insieme i problemi, e questo percorso iniziale di stare insieme deve essere accompagnato di affrontare insieme la vita, i problemi, e risolverli insieme, perché la vita ci manda sempre tanti tanti problemi a risolvere. Il matrimonio si deve anche consolidare in questa fase che lo prepara, questa fase del fidanzamento che unisce, che affrontiamo le cose insieme per affrontare questo giorno culmine di questo percorso, questo giorno che adesso vorrei farvi anche gustare. Nel nostro caso è stato un giorno straordinario, bellissimo, io penso che per tutti i sposi è così, è un punto di riferimento per tutta la vita futura. Io adesso c'ho un altro regalo, un terzo regalo che vorrei darti in questa puntata, che è di vivere insieme con voi, carissimi amici di Marvision, questi nostri momenti, queste alcune immagini, alcune foto dove siamo insieme. Non vedete tante persone con noi, perché è un giorno che viviamo insieme, io e lei, diventiamo una cosa sola. Prego la regia.

0: Io spero che vi sia piaciuta questa esperienza, ma soprattutto penso, spero a te, Annetta, ma io questa cosa ho fatto ieri notte, ho finito alle 4-5 di mattina, ho dormito 2 ore oggi, tanto per dire, la vita dei coniugi, del matrimonio, che è così, è il bello proprio così, che di donarsi totalmente, anche qualche volta sorprendersi uno l'altro. Cosa hai sentito? Cosa senti quando rivivi questi momenti? Perché è un pezzo che riguardiamo queste foto in realtà, Io penso per tutte le coppie, quando ci abbiamo dei momenti un po' così, un po' tristi, un po' pesanti, la vita non ci risparmia mai niente, siamo in pieno della battaglia. Però io penso che sia bello, che sia importante ritornare a questi momenti. Avete visto questi sguardi, avete visto questa luce negli occhi di Annetta, ma anche io penso anche la mia, perché l'amore che prende forma, che si incarna, che diventa una cosa concreta, e poi prendere questo nuovo percorso che poi Signore fa tutto il resto, noi ci dobbiamo solo affidare. Dai, di qualcosa, cosa hai sentito, cosa senti, cosa senti anche dire sul matrimonio?
1: No, io sono stata commossa a vedere questi bellissimi foto che...
0: Dai, sul matrimonio, che cosa possiamo dire?
1: Allora, per me matrimonio è un sacramento, è l'unione profonda tra una coppia e Dio. Questo sacramento è la benedizione che serve per compiere volontà di Dio e cominciare il cammino verso la santità e la vera e propria vocazione, essere madre e marito e moglie, per poi diventare madre e padre della famiglia.
0: Avete sentito la madre dei 6 figli, giovanissima, bellissima, sempre, lo è sempre, lo è sempre di più. Vedete, il tempo, anche se non ci risparmia, ma ci rende sempre più felici. L'amore è eterno, noi andiamo verso l'eternità, l'amore ci fa volare da questo mondo verso il paradiso. È quello che dobbiamo fare, dobbiamo trascinare gli altri verso la luce, verso il paradiso, attraverso l'amore, attraverso questo atto di donarsi, di fare dono di se stessi, della nostra vita per gli altri. E poi il Signore ci ricompensa con ogni grazia, con tutta la felicità, non risparmiandoci mai, ma provandoci col fuoco. Lui che è la luce, Lui che anche brucia, Lui che è il fuoco. Oggi vede la presenza dello Spirito Santo, di Gesù, anche attraverso la fiamma. La luce del mondo, luce, come Giovanni, come Santa Faustina ha detto nei diari, e Gesù ha detto a lei, che questo fuoco, che questa scintilla che è uscita dalla Cracovia, da questo quadro, questa immagine di misericordia, che tutto il mondo intero si infiammi con questo amore. Quello dobbiamo fare, ci dovete aiutare. Vi aspettiamo numerosi settimana prossima, speriamo di non avervi deluso con questa puntata, di avervi incuriosito e avervi trascinato un po' in questa dimensione della famiglia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore vi dia pace. Ecco, con questo saluto che Francesco dice essergli stato rivelato dall'Altissimo, iniziamo questa riflessione, questo rimanere in questa preghiera delle lodi di Dio Altissimo che abbiamo cantato. E questa preghiera nasce dall'esperienza forte che Francesco fa sul Monte della Verna nel 1224, quando riceve le stimmate, questa esperienza singolare, particolare che Francesco vive. Parlare di Francesco tante volte c'è il rischio di perdersi in una iconografia parziale. L'uomo della natura, il santo della pacificazione ecologica, il poeta del cantico delle creature, il santo che addomesticava i lupi, ma comprendere la sorgente da cui scaturisce ogni sua azione, ogni sua scelta di spogliamento, dobbiamo penetrare nel cuore della sua vita mistica, perché la vita di Francesco è stata una vita da mistico, da innamorato. Questo significa mistico, di innamorato di Cristo. E i suoi grandi amori sono stati il Natale, l'Eucarestia e la croce. Sappiamo il Natale a Greccio, dove Francesco non mette i pastori come noi solitamente facciamo, no? Francesco prepara l'ambiente e sulla mangiatoia fa celebrare l'Eucarestia. Perché quello è il vero Natale per Francesco, il mistero dell'Eucarestia. E lì Francesco vuole percepire, sentire i disagi che quel bambino aveva sofferto per noi. Poi la croce, dall'esperienza della croce di San Damiano che gli parla fino al Monte della Verna. Tutta la sua esperienza sarà questo incontrare Cristo crocifisso. Non solo il crocifisso che noi solitamente consideriamo, Gesù in croce, ma anche il crocifisso nei fratelli, il lebbroso. Per lui sarà l'esperienza più forte, più mistica che vivrà, tant'è che lui stesso la riporta nel testamento. Non parla di altro nel testamento della sua esperienza mistica se non quell'incontro con il lebbroso, che gli cambiò la vita, che gli mutò la vita, perché tutto quello che gli sembrava amaro il Signore glielo mutò in dolcezza d'animo e di corpo. Il suo primo biografo, Celano, Tommaso da Celano, scrive di Francesco questo: Francesco non era un uomo che pregava, ma un uomo che era diventato preghiera. Vedete, questo è la realtà mistica, uno che si trasforma, che vive la preghiera continuamente, è uno che è innamorato
e il mistico è uno che è innamorato. Il testo che oggi meditiamo insieme sono le lodi di Dio Altissimo che abbiamo cantato. Già le lodi ci dicono che è la preghiera più alta, la preghiera più potente, è la preghiera degli angeli, la preghiera delle lodi. Perché è la preghiera che non chiede niente, che semplicemente riconosce la grandezza di Dio. Diceva padre Matteo La Grua, questo grande frate che ha guidato il rinnovamento nello spirito a Palermo, che la preghiera di lode è la preghiera più potente e che noi cristiani dovremmo riscoprire la preghiera di lode. Perché tante volte ci soffermiamo alla preghiera di intercessione, alla preghiera di invocazione, alla preghiera di richiesta, ma tante volte trascuriamo la preghiera di lode. Basti pensare al Padre Nostro, che non è tanto una formula di preghiera, ma è uno stile di pregare. Nel Padre Nostro Gesù ci dice: Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quindi la prima parte della preghiera del Padre Nostro è una preghiera di lode, di lode, lodare Dio per quello che è, cioè santo. E vedremo quello che farà, la stessa cosa che farà Francesco. Questa preghiera che compose sul Monte della Verna nell'autunno del 1224. I biografi ci dicono che Francesco si preparava alla festa di San Michele, che è il 29 settembre. Nel mezzo cade la festa dell'esaltazione della croce. Francesco si preparava alla festa di San Michele con una quaresima che andava dal 15 agosto fino al 29 settembre. E in quella quaresima del 1224, in prossimità della festa dell'esaltazione della croce, Francesco riceve il dono delle stimmate. E da questo dono che scaturisce questa preghiera delle lodi al Dio Altissimo. Nella solitudine della Verna Francesco vive una preghiera notturna incessante, dominata da una domanda drammatica e dolcissima: chi sei tu, o dolcissimo il Dio mio, e chi sono io, vile verme e umile servo tuo? Le lodi non sono altro che l'eco della risposta di Dio a quella domanda. Il mistico, che è Francesco, riceve la risposta e questa risposta diventa lode a Dio. È una preghiera straordinariamente densa, equilibrata ed essenziale, scritta di suo pugno su una piccola pergamena che ancora è conservata nel Sacro Convento. La prima caratteristica che balza agli occhi di chi legge questo testo è un'essenza totale. Nelle 17 righe dell'originale, Francesco non rivolge a Dio nessuna domanda. Quindi non è una preghiera di domanda, non è una preghiera di richiesta, non è una preghiera di intercessione, no. Nessuna supplica, nessuna richiesta per sé o per il mondo. Per il Francesco della Verna, ormai giunto alla maturità della vita mistica, lodare significa semplicemente pronunziare con amore il nome di Dio. Arriva questo a 2 anni
prima della sua morte, 1226. Ed è questo, e ci auguriamo che sia anche questo il nostro cammino, poter giungere prima di chiudere i nostri occhi su questa terra, di aprirci alla preghiera della lode, di saper lodare Dio per tutto e soprattutto per Lui stesso. Significa far sparire l'orante per lasciare che tutta la scena sia occupata dal tu divino. Il termine tu sei si ripete infatti per ben 31 volte in tutto il testo, dominando l'intera composizione. Per comprendere il respiro di questa preghiera dobbiamo anzitutto guardare all'architettura interna delle lodi. Diversi studiosi hanno cercato di decifrare il ritmo di questa invocazione. Si può suddividere in quaternaria per mettere in luce un profondo dinamismo trinitario. La preghiera di Francesco non è statica, ma si muove secondo lo schema classico della grande liturgia della Chiesa. Abbiamo celebrato l'Eucaristia poco fa, no? Come si conclude la preghiera eucaristica? Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ecco, Francesco nella preghiera delle lodi al Dio Altissimo ricalca questa dossologia, questa gloria a Dio. Per Christum, al Padre, per Cristo, nello Spirito Santo, per ritornare al Padre. Quello che è in teologia trinitaria la pericolesi, il cerchio, la processione trinitaria. Il Padre ama il Figlio ama il Padre, e questo amore è lo Spirito Santo che sempre si rincorre. E lo Spirito Santo, la Trinità, è comunione. Questo schema circolare si articola in quattro grandi tappe che guidano la preghiera. Dio come sorgente, i primi versi, dove si canta la trascendenza, la maestà e l'unità di Dio. Un amore che ci riempie per Cristo, la scoperta sconvolgente dell'umiltà di Dio che si incarna. Vedremo che Francesco in queste lodi di Dio Altissimo usa un'espressione che fanno tremare i polsi per richiamare il Cristo. La forza di Dio è il refrigerio della fonte, l'azione consolatrice è la forza della custodia dello Spirito Santo. Un avvenire di misericordia per ritornare al Padre, il ritorno eterno alla dolcezza del Salvatore. Francesco nomina esplicitamente solo la persona del Padre. Il Figlio e lo Spirito Santo sembrano formalmente assenti, ma per Francesco c'è un'applicazione di un principio teologico finissimo che i padri della Chiesa chiamavano pericolesi o circum. Cessione significa che le tre persone divine sono così intimamente unite da abitare l'una nell'altra. L'una siede nell'altra, nell'unica natura divina. Francesco non vede mai il Padre separato dal Figlio e dallo Spirito Santo.
Quando egli contempla il Padre, vi scorge riflessa l'opera di redenzione del Figlio e l'opera di consolazione dello Spirito Santo. Francesco si definiva ignorante. Non era un teologo, non era un teologo, ma aveva la sapienza dello spirito, la sapienza dei piccoli. Sulla Verna, ferito dall'amore, Francesco non sente più il bisogno di fare distinzioni dottrinali. Nomina la sorgente, sapendo che in essa è contenuto tutto il mistero trinitario. Come nel Credo. Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tutto, il Padre è la sorgente di tutto. E Francesco fa questo. Entriamo ora nel testo che abbiamo cantato e che ci accompagnerà in questa meditazione. Tu sei santo, Signore, solo Dio che operi cose meravigliose. Questo è l'unico versetto dell'intera laude in cui compare una frase relativa, un'azione che operi. È quell'unica frase a cui Francesco aggiunge: tu sei santo perché fai cose meravigliose. Tutto il resto delle lodi Francesco canterà Dio non per ciò che fa, ma per ciò che egli è in se stesso. Questo ci deve anche aiutare. Dobbiamo anche imparare da questa preghiera a saper lodare Dio per quello che Lui è, perché tante volte noi non lo sappiamo quello che Lui è. Tante volte conosciamo Dio per quello che Lui ci fa, ma non per ciò che Lui è. E tra queste cose meravigliose vi è certamente l'esperienza mistica che Francesco sta vivendo sulla sua carne. Il sigillo delle stimmate. Quindi, tra le cose meravigliose, Francesco considera anche la sofferenza che noi tante volte cerchiamo di allontanare, di tenere lontano da noi. Francesco la considera una cosa meravigliosa. Vi è certamente l'esperienza mistica che Francesco, il sigillo della stima, vissuto non come un vanto personale, ma come l'ennesimo, gratuito, mirabilia Dei, un'opera meravigliosa del Signore. Subito dopo Francesco accumula attributi di grandezza. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei re onnipotente. Tu sei santo. Nella Bibbia la santità non indica semplicemente la perfezione morale, ma l'essenza stessa di Dio. Ecco perché nell'Antico Testamento c'è l'espressione: siate santi come è santo il vostro Dio. Gesù cambierà questa espressione dell'Antico Testamento con un'altra. Siate misericordiosi. Quindi la santità è la misericordia. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Ma l'essenza stessa di Dio è la santità. L'essenza stessa di Dio è l'amore, dice Giovanni. Theos agapestin, Dio è amore.
L'etimologia ebraica e greca richiama l'idea di separazione, di ciò che è altro. Dio è totalmente altro, l'inaccessibile, colui che supera ogni immaginazione umana. E il triplice canto dei serafini udito da Isaia nel Tempio, santo, santo, santo, non lo diciamo nella Santa Messa, lo cantiamo, santo, santo, santo, perché in ebraico non c'è il superlativo e quindi per rendere un aggettivo superlativo lo si ripete per tre volte, quindi santissimo sarebbe, che esprime l'intensità incomparabile della maestà divina. Tu sei forte e grande. Nella cultura biblica e liturgica, pensiamo al Trisagion orientale, Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, come si conclude la coroncina della Divina Misericordia, che riprende un inno orientale. La santità è sempre legato alla forza. Dio è infinitamente grande perché la sua dimensione è la non dimensione, come dice Isaia. È colui che ha misurato le acque nel cavo della sua mano e distende i cieli come una cortina. Quindi è potente, forte. Tu sei altissimo e re. È il titolo della trascendenza. Ma notiamo l'accostamento straordinario che Francesco compie subito dopo. Tu sei re onnipotente, tu sei Padre Santo, re del cielo e della terra. Francesco colloca l'espressione Padre Santo esattamente al centro, incastonata tra le due menzioni della regalità e dell'onnipotenza. Prima di ogni cosa, per Francesco, Dio è Padre. È quella la scoperta straordinaria che fa Francesco, la paternità di Dio. Non c'è opposizione in Dio tra la maestà cosmica e la tenerezza paterna. Dio è re proprio perché è santo, è onnipotente proprio perché è padre. Francesco sperimenta una relazione di profonda e rispettosa intimità con Dio, con questo Dio immenso, che altrove chiamerà con accenti di commovente affetto, il mio Padre Santissimo. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Notiamo l'ordine delle parole. Francesco dice sempre trino e uno, mai il contrario, uno e trino. Il suo punto di partenza non è un'unità astratta o solitaria, ma la comunione delle tre persone. Per Francesco, Dio è comunione. Dio è in se stesso una pienezza di vita relazionale, un dialogo eterno d'amore. E poiché è comunione, egli è il bene, ogni bene, il sommo bene. Riprendendo la grande tradizione agostiniana e francescana del bonum diffusum sui, il bene che tende per sua natura a diffondersi. Come sarebbe bello comprendere questo, perché le nostre comunità cristiane debbono diventare buone, bene, bene che si diffonde, bene che si fa vedere, perché vedano le vostre opere buone, dice Gesù nel Vangelo, e lodino il Padre vostro che è nei cieli. Tante volte noi facciamo vedere
ciò che buono non è, ciò che bene non è. Francesco riconosce che dire Dio è dire bene. È la stessa cosa. Questo ci deve anche far riflettere. Quando attribuiamo a Dio il male, Dio non può essere male, Dio non può essere nel male, perché Dio è solo ed esclusivamente bene. Sommo bene, tutto il bene, ogni bene. Dio non trattiene la sua vita, ma la comunica incessantemente, e Dio comunica sempre il bene. Arriviamo ora al nucleo più originale e sconvolgente della teologia francescana, la seconda tappa del nostro cammino, per Christum. Ecco, abbiamo visto ad Padrem, per Christum. Nella seconda strofa

sulle sorti dei popoli. Per Francesco, illuminato dalla teologia della croce di San Paolo, la sapienza di Dio si manifesta nell'abbassamento. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla croce, fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il potere che è su tutti. Dire che Dio è umiltà è un'audacia teologica immensa. Credo che nessuno prima di Francesco aveva attribuito a Dio questo aggettivo, umiltà. L'umiltà è solitamente considerata la virtù delle creature. Noi dobbiamo diventare umili, eh? Noi dobbiamo abbassarci, spogliarci di chi riconosce i propri limiti di fronte al Creatore. Come può Dio essere umile? Francesco lo comprende contemplando la kenosis, il Natale di Gesù. Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. E da lì inizia tutto il suo processo di kenosis, di abbassamento, di umiliazione, fino alla morte di croce, che era la morte più infame, che era la morte che era riservata solo ai malfattori. L'annichilamento del Figlio di Dio. I padri della Chiesa parlavano di abbassamento, la condiscendenza di Dio. Dio, essendo l'Altissimo, non può fare altro che scendere, perché non c'è nulla sopra di Lui. Domenica celebreremo l'Ascensione. Ma perché Dio è sceso dai cieli, può ascendere al cielo. Francesco vede questa discesa d'amore in due misteri storici e quotidiani. Abbiamo detto l'incarnazione, il Natale e l'Eucarestia. Francesco dice che Gesù ogni giorno si umilia sugli altari della terra, nel pane e nel vino. Francesco, nella prima ammonizione, parlando dell'incarnazione, dice: ecco, ogni giorno egli si umilia come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ricordiamo il Natale di Greccio. Francesco non volle delle statue, volle vedere con gli occhi del corpo i disagi di un bambino che mancava di tutto. Ma sopra quella mangiatoia fece celebrare l'Eucarestia. Su quella mangiatoia pose l'Eucarestia. L'Eucarestia per il poverello è l'estremo approfondimento dell'abisso dell'umiltà di Dio. Sull'altare Cristo non solo nasconde la sua divinità come sulla croce, perché sulla croce Dio è uomo, muore Dio uomo, perché non ha apparenza né bellezza, nessuno può considerarlo Dio, il crocifisso. Solo il centurione, quando lo vede morire, può esclamare: veramente quest'uomo era figlio di Dio, è figlio di Dio. Ma nasconde persino la sua umanità, sottomettendosi alle specie poverissime del pane e del vino. Da qui l'esclamazione celebrata.

celeberrima della lettera a tutto l'ordine, o mirabile altezza e degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublime umiltà, che il Signore dell'universo così si umilia da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Dio è umile perché è amore puro, pura rivelazione. L'umiltà non è un atteggiamento passeggero di Dio, ma la rivelazione del suo essere profondo. Di conseguenza, questo attributo divino diventa per noi una chiamata. Non possiamo pretendere di incontrare un Dio che scende se noi ci ostiniamo a salire sui piedistalli dell'orgoglio, dell'autosufficienza o del giudizio. Maria canta nel Magnificat perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora tutte le generazioni mi chiameranno beata. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, grida Francesco, e umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Francesco entra perfettamente nella logica di Maria e non può fare se non così. La laude prosegue scorrendo verso l'azione dello Spirito Santo, in spirito, e l'orizzonte escatologica ad Padrem. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Sembra quasi parafrasare i doni, i frutti dello Spirito Santo, di cui parla Paolo. Tu sei mansuetudine, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei pace, tu sei gioia, dice Paolo, no? Tu sei dominio. Notiamo come Francesco declina l'esperienza della pace interiore in un mondo spesso segnato da conflitti, ansie e incertezze. Francesco definisce Dio come sicurezza e quiete. Non si tratta di una sicurezza garantita dalla difesa umana, dalle armi o dal denaro. Dio è la nostra quiete perché è l'unico che colma il vuoto del cuore umano. Egli è tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Il poverello di Assisi, che ha rinunziato a ogni possedimento materiale, scopre che possedendo l'Altissimo non gli manca nulla. È la perfetta letizia, il gaudio che nessuna circostanza storica può strappare. Lo stiamo ascoltando in questi giorni nel Vangelo, questa rassicurazione di Gesù. Non vi lascio orfani, non abbiate paura, io sono con voi, vi mando il Consolatore, vi mando colui che vi rassicurerà in ogni cosa. E Francesco questo lo sperimenta e loda l'azione dello Spirito Santo. Inoltre Francesco ripete per due volte un nome bellissimo. Tu sei bellezza. Qual è la bellezza di cui parla San Francesco? Non è l'estetica formale o superficiale del mondo, è la bellezza dell'amore crocifisso. Non ha apparenza né bellezza per attrarci, dice Isaia. Però è la vera bellezza. È la vera bellezza che salva il mondo. Proprio sul volto sfigurato del Cristo della Verna, impresso nelle stimmate, Francesco contempla lo splendore supremo dell'amore del Padre. La bellezza di Dio è la sua capacità di assumere

assumere le nostre ferite e trasformarle in ferite di luce, feritorie dove passa la luce. Questa è la bellezza, un po' come fanno i giapponesi che quando rompono un vaso e lo riparano, nella giuntura mettono dell'oro. Ecco le feritorie di luce. Le nostre ferite sono illuminate dalla bellezza della croce di Cristo. Infine, l'ultimo movimento della preghiera ci proietta verso il compimento estremo. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile Signore Dio Onnipotente, misericordioso Salvatore. L'inno alla carità, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte la più grande è la carità. Qui le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, non sono più viste come sforzi morali dell'uomo. Ecco perché li chiamiamo virtù teologali, perché sono virtù che vengono da Dio e che noi non ci possiamo dare. La fede non ce la possiamo dare da noi. La speranza non delude, ma è la speranza che noi riponiamo in Cristo Gesù. La carità: noi non sappiamo amare se Cristo non ci dona il suo spirito per amare. Non sono più viste come sforzi morali dell'uomo, ma come dono o doni che ci identificano con Dio stesso. Tu sei la nostra fede, tu sei la nostra speranza. Tutto l'essere di Francesco si tuffa nell'oceano della dolcezza divina e della vita eterna. Francesco ha una preghiera bellissima davanti a crocifisso. Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. Vedete come Francesco chiede queste virtù. Fede certa, che non tentenni, che non vacilli. Speranza certa. Tante volte noi, quando diciamo speranza, speriamo che me la cavo. Per Francesco è speranza certa, è certezza la speranza per Francesco. Carità perfetta, che è l'amore di Dio. Il movimento circolare iniziato con l'Altissimo, il Dio trascendente e terribile nella sua santità, si compie nell'abbraccio del misericordioso Salvatore. Quindi quel Dio santo, tu sei santo, per Francesco poi diventa tu sei misericordioso Salvatore. Ecco questo abbraccio di Dio che mi raggiunge, che mi ingloba nella Trinità, che mi immerge in questo oceano d'amore. Ecco, vedete che è un'esperienza, una preghiera mistica, una preghiera che ci fa toccare Dio, perché Francesco l'aveva sperimentato nella sua vita. Le lodi di Dio Altissimo non sono semplicemente un testo del XIII secolo da studiare con ammirazione storica. Esse costituiscono una vera e propria scuola di preghiera e di vita per l'uomo di ogni tempo. In un'epoca in cui siamo perennemente tentati di ripiegare la preghiera sulle nostre immediate necessità, trasformando il dialogo con Dio in una lista di

o peggio, nell'affermazione del nostro io. Vi ricordate la preghiera del pubblicano al Tempio? Io non sono come il fariseo, io pago la decima di ogni cosa, io prego, io vado a messa, io faccio questo. Tante volte la nostra preghiera di buoni cristiani si può trasformare come la preghiera del pubblicano. Signore, tu mi devi perché io faccio questo, perché io ogni domenica vengo a messa, perché io faccio il catechista, perché io vado a leggere le letture. E guardandoci attorno, se non ci fossi io, non ci sarebbe nessuno. Ecco, l'affermazione dell'io. Francesco ci indica la via della restituzione. Questo è fondamentale per Francesco, restituire la restituzione. Può sembrare una cosa assurda. Cosa noi possiamo dare a Dio se Lui è l'Onnipotente? Ma per Francesco è necessaria la restituzione, restituire a Dio quello che Lui ci dona. E l'unico modo, Francesco ci insegna, che abbiamo per restituire a Dio ciò che Lui ci dona è la lode. La lode. E non solo la lode, ma anche il condividere con i fratelli. Lodare Dio significa riconoscerlo come la sorgente di ogni bene. Significa dismettere di guardarsi allo specchio per contemplare il suo volto. Chiara d'Assisi, scrivendo ad Agnese di Praga, diceva: colloca i tuoi occhi davanti allo specchio e contempla il volto di Dio. Colloca i tuoi occhi, guarda colui che tutto a te si è donato. Non guardare te stesso, guarda colui che a te tutto si è donato. Ci lasciamo stasera con questa grande consegna francescana: guardare all'umiltà di Dio. Davanti alle complessità della storia, di fronte alle nostre debolezze, alle fatiche delle relazioni e della vita quotidiana, il segreto di Francesco è stato quello di non cercare la propria forza, ma di fidarsi, custodire dalla fortezza e dal refrigerio dell'Altissimo. Preghiamo allora con le parole stesse del poverello di Assisi, affinché anche noi possiamo compiere questo cammino trinitario: onnipotente, eterno, giusto e misericordioso il Dio, concedi a noi miseri di fare per la forza del tuo amore ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Francesco parte dalla Trinità, loda la Trinità, ma fa sì che anche noi giungiamo e ci immergiamo in questo oceano d'amore che è la Trinità. Ecco allora
Tante volte diciamo che la spiritualità francescana è una spiritualità cristologica. Sì, è vero, c'è Cristo al centro, il Natale, la croce, l'Eucarestia, ma è una spiritualità trinitaria, perché è un mistico Francesco, è un innamorato di Dio, che è trino e uno, che è amore, che è relazione. E quindi quando loda Dio, lo loda per la sua realtà essenziale, che è amore, che è relazione. Allora anche noi, guardando alla preghiera del Padre Nostro, alle lodi di Dio Altissimo, impariamo a lodare Dio. Impariamo questa preghiera, che vedete sarà la preghiera che ci accompagnerà per l'eternità. Una volta fecero una domanda a Papa Benedetto dicendogli: che cosa sarà, cosa faremo nell'eternità, nella vita eterna? Cosa voi pensate che faremo nella vita eterna? Lodare il Signore, lodare il Signore. Questa sarà la nostra vita eterna. E noi abbiamo la grazia, la possibilità di gustare già da adesso la vita eterna, se cominciamo a lodare Dio, se entriamo in questa logica della lode a Dio, che è la preghiera più potente, vedete, la preghiera più potente, la preghiera di lode. La preghiera di lode può tutto, perché dinanzi alla lode fuggono ogni male, fugge ogni pericolo, ogni demonio. E allora impariamo da Francesco questo, a lodare Dio. Lo facciamo con un'altra preghiera che Francesco ci ha consegnato, che è il Cantico delle Creature, che anche lì è una lode, laudato sì. Per Francesco l'unica preghiera era lodare Dio attraverso le creature, perché l'artefice di tutto, il fine di tutto è Dio per Francesco, non le creazioni, la creatura, altrimenti quello è panteismo. E Francesco non era un panteista, Francesco era un cristiano, era uno che aveva scoperto Dio nella sua vita e voleva che tutte le creature che avevano avuto da Dio origine lodavano Dio, si unissero in questo inno di lode a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Per questa intenzione, che viene implorata dalla Regina della Pace. Si tratta della preghiera del Rosario, fatta in una processione accompagnata da una lampada accesa che simboleggia lo Spirito Santo. Questa carovana per la pace è consacrata al Sacro Cuore di Gesù. La carovana ha percorso tutto il Messico, alcune città della Florida, USA, alcuni paesi del Sud America, anche a Medjugorje, in Spagna e ora anche in Italia, sperando di visitare altri paesi, affinché questa richiesta di nostra madre di unione fraterna dei suoi figli per la pace nel mondo porta frutti di pace.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sì, vieni.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne.
1: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Cristo nel suo vero corpo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace.
1: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Padre dei cieli, che sei Dio. Figlio, Redentore del mondo, Dio. Spirito Santo, Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Madre del Crocifisso, Madre del Cuore Trafitto, Madre del Redentore, Madre dei Redenti, Madre dei Viventi, Madre dei Discepoli, Vergine Obbediente, Vergine Offerente, Vergine Fedele, Vergine del Silenzio, Vergine del Perdono, Vergine dell'Attesa, Donna Esule, Donna Forte, Donna Intrepida, Donna del Dolore, Donna della Nuova Alleanza, Donna della Speranza, Novella Eva, Socia del Redentore, Serva della Riconciliazione, Difesa degli Innocenti, Coraggio dei Perseguitati, Fortezza degli Oppressi, Speranza dei Peccatori, Consolazione degli afflitti, rifugio dei miseri, conforto degli esuli, sostegno dei deboli, sollievo degli infermi, regina dei martiri, gloria della Chiesa, Vergine della Pasqua, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per i nostri cari defunti, per i caduti delle guerre civili e militari, preghiamo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore.

0: Grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Il nostro essere qui è perché sentiamo il desiderio di pregare per la pace. Vogliamo aprire il nostro cuore al dono d'amore che il Signore vorrà farci in questa Eucaristia. Rivolgo un fraterno saluto anche a tutti quelli che ci seguono da casa attraverso Maria Vision. E in questa comunione di persone, di cuori e soprattutto nella comunione con Cristo che ci tiene uniti, invochiamo la sua misericordia.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, Signore.
1: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo potta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto se non da se stesso, se non rimane nella vita, e così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vita e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.

Vogliamo goderci questa ora di preghiera, quest'ora dello stare con il Signore, e questo è motivo della sua gioia, motivo grande, vederci insieme, vederci bambini, vederci genitori, grandi, questa serata ritrovarsi per qualcosa di importante. C'è l'invito del Vangelo, abbiamo sentito, chiaro, forte: rimanete in me. Lui che conosce il segreto della vita, dell'amore, che conosce il segreto della nostra vita, dei nostri amori, di quello che portiamo nei nostri cuori. E allora, bellissimo l'invito, anzi, tanto bello, quando dice a un certo punto: senza di me non potete far nulla. E allora non è la solita minaccia, in cui a volte sentiamo, a volte anche ci rivolgiamo gli uni agli altri: non capisci nulla, non sei capace di nulla. Non è quello, assolutamente. Invece è altro, ma ci dice: quello che fai, è un invito rivolto a noi, quello che fai è nulla o è prezioso? Questa è la domanda molto concreta per la nostra vita. Quello che io faccio, quello che stiamo facendo adesso, è molto prezioso. È anche qualcosa di molto importante, ma in generale il tempo che passi, tempo che passo, fai, poi stringi, sto vivendo il nulla o sto vivendo qualcosa di importante, qualcosa di prezioso, qualcosa per ciò che vale? Preghiamo per la pace, ma poi la guerra, noi continuiamo ad avere fiducia. E allora sto lavoro per nulla, esco presto da casa tutti i giorni, sabato, domenica, lavoro per nulla o ha un senso? Certo che ha un senso, anche solo per far... No, ha un senso importantissimo. Allora la cosa mi piace trovare nella... c'è una domanda importante che dobbiamo fare: chi è il nulla? Chi è nulla? È uno che si sveglia a 60 anni e dice, o a 50, ho sprecato la mia vita, perché c'è un problema molto più grande alla base di tutto, ci dice il Vangelo, che sbagliare, che c'è un problema più grande, che non è solo sbagliare nella vita, si può sbagliare nella vita. Quello più grande e più faticoso è sbagliare vita. È differente, però sbagliare nella vita può succedere. Sbagliare vita, questo. Allora, accorgersi, a un certo punto mi sono accorto che ho sprecato la mia vita. Mi auguro che nessuno qui pensa questo, di averla sprecata. Questo è il nulla che ci dice il Vangelo. Questo è il nulla. Accorgersi, io la vita, domanda, voi la vita, cari bambini, la volete sprecare o la volete vivere in pienezza? Vivere in pienezza. La volete sprecare? Dove sei, Greta? O tutti, no? Perché Greta mi guarda negli occhi. La volete vivere in pienezza o la volete sprecare? Volete sprecarla la vita? No. Oggi pomeriggio l'avete sprecato? No. Allora, e Gesù ci dice che per fare questo,
fare questo, ci dice, io sono la vera vite. Io sono la vera vite, cioè il Vangelo di Giovanni è molto attento fin dall'inizio a dirci una cosa. Che cosa ci ha detto? Che il problema delle scelte, il problema delle scelte, bisogna vedere se sono vere o se sono false. Sempre bisogna chiedersi, sempre, qual è il problema di un'amicizia? Se è vera o se è falsa? Qual è il problema? Andiamo. Qual è il problema nei rapporti? Se un rapporto è vero o è falso? In ogni cosa noi dobbiamo farci questa domanda: è vero o è falso? Ecco. Il problema, la vita è vera, quello che ci dice il Vangelo, ci invita a riflettere, ci dice come il tralcio che prende dalla vita, lo prende dalla vite, anche noi siamo invitati, se non lo prendiamo dalla vite, cioè da quella cosa che per noi è fondamentale, ma Cristo per me è fondamentale. Fare Eucaristia per me è fondamentale, perché questa vita, se non è fondamentale, questa vita, anzi, da chi prendiamo la vita? Perché può darcela, ma può anche togliercela la vita, se sbagliamo. Questa, da chi prendiamo la vita? Domanda, ognuno risponde dentro, cioè per me a chi vado dietro nella vita? Vado dietro a tante cose, e dov'è che si vede, il Vangelo ce lo dice, dov'è che si vede se uno ha una vite vera o una vite falsa o una falsa? Allora, il Vangelo

taglia, che significa che io nella vita devo sempre soffrire? No, non significa questo, non significa che devo tutt'altra cosa, significa una cosa importantissima, che tu quando hai trovato nella vita, ci ha detto, quando hai trovato la vita vera, cioè quando, e questa vita vera al 99%, 99,9999, quando tu hai trovato nella vita Gesù Cristo, e poi che fai? E hai, diceva Paolo, mi sono lasciato conquistare da Lui e non vivo più io, ma è Lui che vive in me. Quando tu hai incontrato Cristo nella vita, hai dentro un sì così grande, che tutte le altre cose le tagli. Ecco cosa vuol dire il Vangelo. Che Gesù, allora quando non riusciamo a tagliare è perché non abbiamo incontrato quel Gesù Cristo che ti obbliga, che ti fa, anzi, no, non ti, anzi, per amore ti fa, togli tutto. Togli tutto, togli tutte le cose sulle quali non vale la pena perdere tempo, perdere la vita, perché si può perdere la vita anche. E allora io so che Dio è stato più grande del mio cuore. Volevo fare un'altra cosa, ma Dio è più grande del nostro cuore. Con questa certezza, Dio è più grande del nostro cuore e ci invita a credere davvero al progetto che Lui ha per noi. Ha un progetto bellissimo, grande, importante per ognuno di noi, ma ci devi credere. E per credere devi tagliare qualcosa. Non si può fare tutto. Devi tagliare qualcosa. Lo chiediamo anche a Maria, la madre di Gesù, in questa preghiera, in questa giornata, che a lei, vogliamo guardare a lei e dire, insegnaci, come hai fatto a, hai capito che era quello, che dovevi diventare la madre di Gesù e hai fatto tutto, hai tagliato tutto il resto che non c'entrava niente. Sei andato su quella strada, davvero. Insegnaci, Maria, questo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Grati, siamo grati della presenza di Maria Vision qui nella nostra parrocchia, che ci dà la possibilità di ritrovarci, di pregare per questo dono così importante della pace. E allora, una presenza, l'avevo già conosciuto ad Assisi, a Rivotorto, nella mia esperienza di Rivotorto, una presenza non solo accettata, ma desiderata. E allora, per questo, grazie. Grazie a tutti voi bambini e voi grandi della vostra presenza. Davvero grati anche a voi, perché avete fatto sacrifici, oggi è un giorno lavorativo, ma davvero quando la comunità tutta si ritrova è sempre un momento davvero importante e bello. Il Signore sia con voi. E grazie a tutti quei coloro che si sono prodigati, il coro, tutte le pulizie per questa mattina, tutti. Perché questa celebrazione potesse essere un momento bello e dignitoso. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Benediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

abbiamo scelto una tematica che appartiene alla spiritualità, per cui è trasversale a tutte le religioni, e alla spiritualità nel senso che riguarda una dimensione dell'interiore. Bene, nello spettacolo noi parliamo di morte e di rinascita.

0: Nella prima stazione sono morta di noia.
1: In particolare abbiamo attinto dalla nostra esperienza e dalla nostra quotidianità, dalle nostre esperienze di vita, e ciascuna di noi ha raccontato a partire da sé quando si è sentita morire, quando si è sentita rinascere. E non solo ovviamente noi, ma anche sentendo che le nostre morti in realtà appartenevano a tutti quanti. Tutti quanti abbiamo vissuto delle morti, le nostre stesse morti magari appartenevano alla storia anche di altri.
0: Allora tu capisci che non puoi far altro che piangere, singhiozzare, cercare aria, proprio come quando nasci.
1: In particolare ci siamo un po' ispirate alla figura di questa loba, di questa donna d'oltreoceano, che è una leggenda, una mitologia, che racconta di come il suo scopo nella vita sia quello di raccogliere le ossa degli animali morti, in particolare in modo dei lupi, di metterli insieme, di ricostruire il corpo del lupo e, allargando le braccia, cantare e attraverso la voce del suo canto, attraverso il suo canto, ridare vita all'animale che poi, bagnandosi nelle acque del fiume, si trasforma e diventa una donna. Per cui proprio una trasformazione, il vecchio non c'è più, c'è qualcosa di nuovo, e per noi il canto è un elemento trainante

0: Santo. La pace sia con voi. Ecco, ricorre la grande solennità dell'ascensione del Signore. E nel nostro contesto locale questo coincide anche con la festa di questo santuario, della spogliazione. Gesù, che si era spogliato della sua divinità, anzi dell'umiltà della condizione umana, torna al Padre, ma promette il dono dello Spirito, quel dono al quale spesso ci chiudiamo, finendo così per restare preda dell'egoismo. Prima di celebrare, chiediamo umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla destra dei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Amen.

In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

I discepoli dubitarono. È tanto facile dubitare, soprattutto nelle questioni di fede. Vorremmo sapere tutto, vorremmo avere tutto sotto controllo. Domandano al Signore: è questo il tempo? Il Signore dice: non aspetta a voi conoscere tempi e momenti. Ecco, la fede accetta di proseguire il cammino tante volte nell'oscurità. La ricerca smodata di segni, invece, di miracoli, di apparizioni, di rivelazioni, è tutto il contrario, è segno di una non fede. Tanto che quella è l'unica volta, forse, in cui Gesù perde davvero le staffe, quando gli chiedono segni, segni. Ci guardi allora il Signore da una fede che cerca segni, rivelazioni, ispirazioni, miracoli a tutti i costi. E ci aiuti Lui a proseguire il cammino nella speranza e nella carità, perché di queste la fede si nutre e si sostanzi. Perché, dice San Giovanni, non può amare Dio che non vede, chi non ama il fratello che vede. Ecco, allora il Signore promette questa potenza dall'alto, l'ospite dolce dell'anima, colui che ci dà la forza di compiere il bene. Avrete forza dallo Spirito Santo e sarete i miei testimoni. Ecco, testimoniare il Signore, testimoniarlo con la vita anzitutto, testimoniarlo con le opere. Figlioli, dice ancora San Giovanni, amiamo non a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Gesù, lo dicevamo all'inizio, umiliò se stesso, si spogliò di quelle che erano le sue prerogative divine. E allora

a ricordare oggi non è una contraddizione né un voler infilare nella stessa calza, diciamo così, cose che mal si accordano tra loro. Ma direi che è proprio il mistero dell'ascensione. Questo scomparire Gesù dalla vista è al tempo stesso la promessa di non lasciarci orfani, ma di inviare il Paraclito. Questo si sposa, si coniuga facilmente con la festa di questo nostro santuario, dedicato alla spogliazione. Spogliarci dell'arroganza, spogliarci della superbia, spogliarci di quel falso orgoglio, per rivestirci di Cristo. Una fede, spogliarci anche di una fede che ricerca la fede in ciò che fede non è. Perché quando si vuol vedere per forza, si nega la fede. La fede, dice l'autore della lettera agli ebrei, è sostanza di cose sperate, a dimostrazione di cose che non si vedono. Quando uno vuol vedere nega la fede, perché la fede è fiducia, ma fiducia io devo fidarmi di qualcun altro, perché se vedo non ho bisogno della parola di un altro che mi assicura. La fiducia entra in gioco proprio quando io non posso toccare le cose. Perché quando le cose sono evidenti non ho bisogno che qualcos'altro mi assicuri. Il Dio ebraico cristiano è un Dio che ha scelto di essere nascosto. Dio nessuno l'ha mai visto, dice San Giovanni. Lo ha rivelato Gesù, Lui ce l'ha reso visibile. E allora dobbiamo seguire Gesù e non altro. E allora saremo davvero Suoi testimoni. Spogliarci di tutto ciò che non è Vangelo, per rivestire l'uomo nuovo. Ci aiuti il Signore a testimoniarlo questo nella vita di tutti i giorni, nella semplicità delle parole e dei gesti. Perché vedete, non si entra in paradiso se non amando. Tutto il resto sono chiacchiere. Non si entra in paradiso nemmeno infarcendosi di devozioni dalla mattina alla sera. Si entra in paradiso amando Dio e i fratelli. Tutto il resto è superfluo. E questo è essenziale. Se c'è questo, tutto il resto può anche essere messo tra parentesi. Se non c'è questo, tutto il resto non basta. Allora, sia anche questa nostra festa, aiuti noi, come ha aiutato Francesco, che spogliandosi davanti a Dio e davanti ai fratelli, iniziò un percorso nuovo di vita. Ci aiuti a fare della nostra vita un dono per gli altri. Ci aiuti a fare quel poco di bene ogni giorno. Poco, ma ogni giorno. Ci aiuti magari a dare anche solo un sorriso, che non costa nulla a chi lo dà e fa tanto bene a chi lo riceve. Perché la vita è così, ha senso solo se viene donata. Allora saremo Suoi testimoni fino agli estremi confini della terra. Ci aiuti l'intercessione del Santo Padre Francesco, di Santa Chiara, che lo seguì con coraggio, di Carlo Acutis, che nella città di Francesco volle lasciare la sua orma e rimanere per sempre.

possano i nostri santi diventare i nostri amici, i nostri compagni di cammino, possano loro aiutarci a non deviare nel percorso.

0: Maria Elena, ecco, Maria Elena ha concluso il percorso di preparazione per ricevere la cresima, quindi con molta gioia la comunità parrocchiale ti accoglie e ti accompagna con la preghiera per questo sacramento così importante, e fra Rafael come padrino anche ti sarà vicino non solo oggi ma anche da qui in avanti.
1: Bene, ti chiedo pertanto allora, momento di confermare le promesse che tuoi fecero nel giorno del tuo battesimo. Poi, il padrino o la madrina, rinuncia a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni.
2: Rinuncio.
1: Credi in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
2: Credo.
1: Credi in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
2: Credo.
1: Credi nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e che oggi è in modo speciale a te conferito, come già agli Apostoli, nel giorno di Pentecoste.
2: Credo.
1: Credi la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
2: Credo.
1: Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
3: Amen.
1: Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questa sua figlia. Egli che nel suo amore l'ha rigenerata alla vita eterna mediante il battesimo e l'ha chiamata a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo, che la confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale la renda pienamente conforme a Cristo, suo unico figlio. Ecco un istante di silenzio. Preghiamo tutti su di lei e per lei.

0: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questa tua figlia dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandola dal peccato, infondi in lei il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempila dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Ci rivolgiamo ora al Signore e lo preghiamo con umiltà e con fiducia. Ad ogni invocazione risponderemo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, affinché consapevole della sua responsabilità, con l'aiuto dello Spirito Santo, riesca sempre ad essere comprensiva, esemplare e inclusiva. Con lo spirito dei discepoli sul monte, continui a insegnare al mondo, a osservare tutto ciò che Gesù ha comandato. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, accompagna i governanti con il tuo spirito, perché agiscano sempre con retta coscienza. Dona loro sapienza e il coraggio di operare il bene e la pace per tutti i popoli, con uno sguardo attento agli ultimi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che oggi portano il peso della sofferenza, in particolare per i malati nel corpo e nello spirito, per le persone sole e abbandonate, dona loro sollievo e aiuta noi a farci prossimi affinché la sofferenza divenga meno pesante. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, rendila un luogo vivo di fede, accoglienza e fraternità. In modo particolare ti affidiamo Maria Elena, che oggi ha ricevuto il sacramento della confermazione. Rinnova in lei il dono dello Spirito Santo, perché cresca nella fede, nella speranza e nella carità, e trovi il coraggio di testimoniare il tuo amore nella vita di ogni giorno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro Vescovo, Monsignor Felice Acrocca, che oggi è qui in mezzo a noi per far festa in questo luogo santo, accompagnalo con la forza del tuo spirito. Rinnova in lui il cuore di buon pastore e rendi fecondo il suo ministero tra noi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio. E per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Suoi membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre. Ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rufino, San Francesco e Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche della tua figlia Maria Elena, che rigenerata nel battesimo, oggi ha confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci in lei il dono del tuo amore. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia

0: saremo sempre liberi da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Per ricevere la comunione ci saranno due ministri qui davanti e un ministro davanti alla cappella qui laterale. Per chi necessita della particola senza glutine, troverà un sacerdote vicino al Santissimo, alla cappella del Santissimo.
2: Canto alla comunione numero 149.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai

0: gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Ecco, al termine della celebrazione desidero ringraziare molto il Vescovo Felice per non solo la presidenza dell'Eucaristia, per l'accompagnamento di questi giorni, insieme alla fondazione del santuario che ha lavorato per preparare i vari momenti di tutta la settimana per la festa. Ringrazio le autorità civili e militari presenti, la comunità parrocchiale e i frati per l'animazione di questi giorni, tutti i concelebranti, grazie di essere presenti, Maria Elena e la famiglia, perché avete aggiunto bellezza, no, a questa festa nella festa, a tutti voi. Veramente l'augurio di poter attingere la grazia dai santi qui presenti e che poi indicano Gesù che ascende al cielo, che fa il percorso che ha descritto il Vescovo. Un ultimo ringraziamento al Vescovo Domenico, che sicuramente non guida attivamente più la Chiesa, che ha passato a Felice, ma ci accompagna sempre con la preghiera, e quindi questo anche è una cosa di grande per noi.
0: La cui presenza tra noi è sempre gradita e auspicata. Terminiamo con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
2: Amen.
0: Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: E buona festa a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire, non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra,
e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi, è ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra, sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi.

pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo dar la vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa credo è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sentiero della pace un sentiero facilissimo. Lui che aveva chiamato tanti sorelle, fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non Ti chiedo che Tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non Ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non Ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a Te ed essere amico Tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché Tu sei l'amico di tutti, Tu sei il pastore di tutti, Tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e Tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo,
perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché tu possa illuminare

narra pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra

nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria.

Immacolato di Maria, tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore, nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colpa siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, oh Dio, Dio.

pezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore.

0: ore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo.

0: contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima. la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o

0: cose, corruzione, frode, spoliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e edifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati,

0: beati nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di Bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.
1: Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi,

sulla via della santità. Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate. Figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La menzione dell'ascensione di Gesù al cielo ricorre per la prima volta negli scritti

Paolini, ed esattamente come esplicitazione del kerygma pasquale. Gesù è morto, ci ricorda Paolo, Gesù è morto una volta per sempre, è risorto per sempre e per l'eternità ed è asceso al cielo, cioè dire è stato glorificato. L'ascensione significa dunque la glorificazione del Signore crocifisso e risorto. Il tema delle ascensioni è caro agli scritti tardivi dell'Antico Testamento e anche a tutta una serie di scritti che si sviluppano nel tardo giudaismo tra quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento e poi l'insorgere degli scritti cristiani. Dire che un personaggio è salito al cielo, pensiamo ad esempio ad Elia, significa che è stato glorificato, che Dio, cioè dire, si è pronunciato in favore della validità del ministero, dell'azione, del cuore di quel suo servo. Così Gesù asceso al cielo è Gesù glorificato, è il Signore crocifisso, è risorto per la nostra salvezza, che il Padre pienamente e pubblicamente ha glorificato. E dunque Paolo, che per primo introduce nel kerygma pasquale, proprio come articolo, direi, del kerygma pasquale, l'ascensione di Gesù. Gesù è morto, è risorto ed è asceso al cielo. In tal senso sarà Luca, proprio riprendendo dagli scritti paolini, a introdurre nei Vangeli, esattamente nei Vangeli della passione, morte e risurrezione del Signore, la menzione della ascensione, che ricorre prima nella conclusione del Vangelo, il primo libro dell'opera lucana, e poi ancora lo stesso tema viene ripreso all'inizio del secondo libro dell'opera lucana, cioè dire gli Atti degli Apostoli, con una differenza però particolare. Nel Vangelo Luca pone l'ascensione del Signore lo stesso giorno della Pasqua, in quel giorno lunghissimo che sa di infinito, dopo la resurrezione di Gesù e la scoperta della tomba vuota, il viaggio dei discepoli a Emmaus, il ritorno nel cenacolo, ecco Gesù conduce fuori sul monte degli Ulivi i suoi discepoli, ecco, e prima di congedarsi li invia e allora finalmente sale al cielo. Lo stesso tema, la stessa menzione dell'ascensione di Gesù al cielo verrà ripresa dallo stesso Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, nel prologo degli Atti. Ma in questo caso si menzionerà anche il fatto che Gesù per 40 giorni si era mostrato vivo ai suoi discepoli. Luca, cioè dire, nel presentare il mistero dell'ascensione, conserva e l'idea che questa sia avvenuta lo stesso giorno di Pasqua, è l'idea che questa sia avvenuta 40 giorni dopo la resurrezione del Signore. E in effetti, nella liturgia della Chiesa celebriamo al 40° giorno dalla Pasqua l'ascensione del Signore. Dire che Gesù ascende il giorno di Pasqua e nello stesso tempo si mostra vivo per 40 giorni ai suoi significa dire che il risorto è nello stesso tempo nella vita del Padre, nella vita dell'eternità, nella vita del cielo e nello stesso tempo si lascia incontrare. Gesù si fa incontrare, ma nello stesso tempo è già partecipe della vita eterna, della vita del cielo. Per 40 giorni Gesù si fa incontrare, cioè dire un tempo sufficiente per fare esperienza di Lui. La Chiesa dunque celebra al 40° giorno dalla Pasqua l'ascensione del Signore. Nella narrazione matteana che abbiamo ascoltato, vediamo come gli undici, obbedendo al comando esplicito di Gesù, si recano in Galilea. Gesù aveva detto: "Non temete, non preoccupatevi, dopo la mia morte e la mia resurrezione vi precederò in Galilea." E ancora l'angelo, quando ha dato l'annuncio alle donne, siamo sempre nel Vangelo di Matteo, l'annuncio che Gesù è risorto, dice: "Andate a dire ai suoi discepoli che vadano in Galilea, là mi incontreranno." E le donne diranno proprio questo ai discepoli, agli apostoli, agli undici, dunque: "Andate in Galilea, lì incontrerete il Signore." E il racconto matteano, che è anche la chiusa, l'epilogo del Vangelo di Matteo, appunto, inizia con questa menzione del fatto che gli apostoli si spostano in Galilea, vanno lì. L'incontro non avviene a Gerusalemme,
ma viene